0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Perché? Perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché?
4: Ecco perché!
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

read the poet's pipe of love in a childish way.

it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. It's the same.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
1: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni. Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
2: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in radio.

Porto Cervo. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise. Torna tra poco.
1: Perché? Perché?
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi tempo bello in gran parte del paese, quindi una mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi della penisola, ma con poche piogge, solo qualche breve temporale sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre decisamente elevate, quindi caldo intenso, nuovi picchi di 40 gradi e oltre al sud e nelle isole maggiori. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 26-27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Sunrise, sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi tempo bello in gran parte del paese, quindi una mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi della penisola, ma con poche piogge, solo qualche breve temporale sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre decisamente elevate, quindi caldo intenso, nuovi picchi di 40 gradi e oltre al sud e nelle isole maggiori. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 26-27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Capri, Portofino. Saint-Tropez. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe. In riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
9: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
15: Perché?
11: Ecco perché!
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
16: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie.
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
10: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
11: Penso che non sia semplicemente una macchina.
9: Può un vuoto essere colmato?
12: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
9: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
11: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
9: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
14: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
16: Sono Owen.
14: Ali.
15: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
18: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
19: Buongiorno da Umberto Cascone. In Ucraina, nella notte colpiti edifici residenziali a Kiev. In risposta, incendiata una grande raffineria nel nord della Russia, esplosioni anche in una base aerea. Axios rivela, il capo della CIA ha proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. Allarme degli 007, il Cremlino prepara una nuova offensiva di terra verso la capitale ucraina. In Nepal e Tibet continuano le ricerche dopo la maxi ondata di fango, 730 34 i morti, oltre 2.500 i dispersi, tra cui 3 italiani. Resta alto il rischio di ulteriori esondazioni. I team di salvataggio costretti a spostarsi di continuo in posizioni più elevate per evitare possibili piene. Preoccupazione per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in gravi condizioni. L'ex 5 Stelle in ospedale a L'Avana è cosciente e parla con i sanitari. I medici però non ritengono ancora possibile il trasferimento in Italia sul volo di Stato messo a disposizione da Palazzo Chigi. In Islanda il referendum per la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. In corso lo spoglio è testa a testa, sì in vantaggio a Reykjavik, no avanti nelle aree rurali. Il voto non implica l'ingresso nell'Unione, da decidere in seguito a un'eventuale intesa con Bruxelles. A San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, una donna cinese è stata uccisa a coltellate in casa dal compagno suo connazionale. A dare l'allarme i vicini, preoccupati per le urla. In passato erano stati segnalati casi di violenza domestica e l'uomo era tornato per qualche tempo in Cina. Calcio in Serie A, bene il Sassuolo che ha battuto 2-1 il Torino. Beffa per la Fiorentina, affondata in casa per 3-0 dalla neopromossa Frosinone. Tra Monza e Udinese la spuntano i friulani per 3-2. Juventus-Parma è invece finita 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 €. Scopri di più su conad.it.
18: Radio Monte Carlo. Meteo.
22: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi tempo bello in gran parte del paese, quindi una mattinata piena di sole, poi nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi della penisola, ma con poche piogge, solo qualche breve temporale sulle zone alpine. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre decisamente elevate, quindi caldo intenso, nuovi picchi di 40 gradi e oltre

0: La massima prudenza.
1: Irina Martelli, Giancarlo Cattaneo, Tamara Donà, Nick the Nightfly sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo straordinario viaggio da vivere in

Way of the World, è così che va il mondo, con le sue ingiustizie, le sue difficoltà, anche con 27 gradi quando si esce alle 6 del mattino, ormai è così che va il mondo, è così canta Tina Turner.

0: e 8 minuti. Buongiorno da Claudio Di Leo, insieme per le prossime 4 ore qui su Radio Monte Carlo. Io qui in diretta dallo studio romano di Radio Monte Carlo, mentre a Milano c'è Riccardo Brambilla. Ciao, buongiorno Ricky, anche a te in regia che mi seguirà e ci seguirà passo passo. Dicevo, è così che va il mondo. 27 gradi alle 6 del mattino sono qualcosa che diventa insopportabile. Mi piace alzarmi presto, mi piace questo orario, senza nulla togliere agli amici e colleghi di Bonjour Bonjour che torneranno dal 1 settembre, quindi ancora un paio di giorni ci sentiremo in questa fascia oraria, poi dal 1 settembre tutto tornerà così come l'abbiamo lasciato il 31 di luglio. Però 27 gradi, uscire a quell'ora, uno pensa vado a prendere un po' di fresco quando esco. Riccardo mi fa presente che però dalle sue parti, insomma a Milano, lui poi viene dalla Brianza, c'è bisogno anche di una manica un po' lunga, mentre qui a Roma purtroppo no. Insieme per le prossime 4 ore, voi se volete siete i benvenuti al 342-4141-762. E adesso, dal 2019, lui è Marco Mengoni e questa è 2000 volte.
1: Vorrei

Weeknd con Secrets. Oh, a proposito di The Weeknd, oggi domenica 30 agosto, ultimo fine settimana di questo mese lunghissimo, estenuante, che è stato il mese d'agosto, e come ogni fine settimana, anche oggi, essendo comunque un fine settimana l'ultimo del mese d'agosto da bollino rosso sulle autostrade, Radio Monte Carlo ci regala due appuntamenti in più con l'autotraffic, quello delle 12 e quello delle 15. Oh, poi naturalmente, come dico sempre, se siete in viaggio ascoltando Radio Monte Carlo e avete qualche criticità in strada davanti a voi, segnalatecela al 342 4141762, perché sarò qui pronto a farvi da eco per tutti gli altri ascoltatori che sono in macchina ascoltando Radio Monte Carlo. 342 4141762. Susan Vega dal 1987 e questa è Look Up.

0: Luca su Radio Monte Carlo, tra poco vi parlo di un'offerta di lavoro di quelle a cui non si può rinunciare.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics,

Cat Stevens con Wild World. È un mondo selvaggio, è un mondo strano, è un mondo particolare, soprattutto quando ci si imbatte in offerte di lavoro tipo queste. Parliamo di Snoop Dogg. Conoscete bene il rapper americano della costa ovest americana, il rapper di punta dell'etichetta della Death Row Records. Ecco, Snoop Dogg, oltre a fare il rapper, ha un po' diversificato i suoi affari, è entrato in diverse attività. Una di queste è quella di gelataio. Lui ha messo su una linea di gelati. Beh, in questo caso cerca, proprio per la sua linea di gelati, un International Ice Cream Taster, un assaggiatore internazionale di gelato. Il compenso? Innanzitutto il contratto è di soli 3 mesi, quindi è un part-time velocissimo. Il compenso è di $10,000 al mese per 3 mesi. Il candidato dovrà viaggiare, assaggiare dessert, individuare nuovi gusti e tendenze, creare contenuti social e collaborare allo sviluppo di prodotti e campagne per il marchio Dottor Bombay, che è poi la marca dei gelati e dei dolci di Snoop Dogg. E il gelato ha un significato particolare per lui, perché il padre di Snoop era cresciuto in una fattoria lattiero casearia e preparava gelato artigianale. Quindi nel 2023 lui si è messo in affari con questa marca di gelato, prima solamente distribuito nei supermercati americani Walmart e poi arrivato un po' in quasi tutto il mondo. Io proporrei il nostro Chicco Allotta, che ho visto qua prima nei corridoi fare colazione con il tiramisù. Come si può fare colazione con una cosa così dolce? Vabbè, proporrei lui. Chicco, se vuoi 3 mesi, 10,000 al mese, vedi tu che devi fare, va.

Mars con On My Soul, le 7:34 su Radio Monte Carlo. Vi parlavo di questa offerta di lavoro fatta da Snoop Dogg come assaggiatore di gelati e di dolci, ma non è l'unica offerta di lavoro curiosa che ho trovato in rete. Ad esempio, potete fare i cosplayer di film, fumetti e cartoni animati nei parchi divertimenti, potrebbe essere un tipo di lavoro. Oppure l'assaggiatore professionista, se avete delle papille gustative finissime, un palato sopraffino. Il degustatore di cibo per animali, questa la vedo un po' così. Se avete una parte del corpo molto bella, potreste fare i manisti, i gambisti, prestare per la moda solamente un braccio, una mano, una gamba, o il raccattapalle subacqueo nei campi da golf, sai, le palline che vanno nei laghetti artificiali. Ecco, dovreste fare i raccattapalle subacquei, pure questa, però così. You are

0: niente, noi qui siamo rimasti un po' sconvolti dall'assaggiatore di cibo per animali. Veramente c'è una persona che assaggia le crocchette che do ai miei cani o piuttosto quelle, il cibo per gatti. Non c'è un fido che lo fa al posto loro. No, proprio una persona. Siamo rimasti un po' sconvolti. Era Lenny Kravitz, I Belong to You, su Radio Monte Carlo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking News, con la redazione di Digicom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

Lionel Richie con All Night Long, le 7:45 minuti. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma qui su Radio Monte Carlo fino alle 11. Volevo fare un saluto a un amico che scrive al 342 4141 762. Mirko dice: pensavo stamattina di trovare Stefano Gallarini al mattino come ogni domenica. Beh, mio caro amico, sappi che nel mese di agosto ci siamo un po' mischiati. Stefano tra l'altro ha fatto la mattina per tutta la settimana appena finita, ma da dopodomani, dal 1° di settembre, tutto tornerà al suo posto e quindi Stefano lo troverai nel weekend al mattino, così come dal 1° di settembre troveremo un po' tutti noi risistemati così come eravamo il 31 di luglio al mattino. Laura Ghislandi con Radio Monte Carlo Breaking News con la redazione del TGCom 24, poi Davide Lentini e tutta la squadra di Bonjour Bonjour, Rosaria Renna e Filippo Firli, due come noi, Andrea Munari con la boutique della musica alle 13, io e Isa insieme Happy Together tra le 14 e le 16, Chiara Lorenzutti a seguire e poi la sera con Te Grisi e Tamara e Giancarlo, Maurizio Di Maggio che tornerà in viaggio tra le 20 e le 22 e poi Nick the Nightfly con Monte Carlo Night dalle 22 a mezzanotte. Questo è quello che ritornerà già dal 1° di settembre, così come ci eravamo lasciati più o meno il 31 di luglio. Ella Langley adesso su Radio Monte Carlo, Choosing Texas.

Niccolò Fabi è, non è un'estate per Niccolò Fabi trascorsa in giro e lungo e largo nel nostro paese e non solo a suonare, a far concerti, estate che si è chiusa, estate di concerti per Niccolò Fabi che si è chiusa il 21 agosto a Zafferanete, Etnea, all'Anfiteatro Falcone Borsellino. Tra l'altro sono andato a vedere per curiosità, questo anfiteatro è un posto meraviglioso. Allora, prima vi ho raccontato quello che succederà dal 1 settembre qui su Radio Monte Carlo, da lunedì al venerdì, ma così come e nel fine settimana ritroveremo Stefano Gallarini al mattino, ritroveremo anche Erina Martelli, che tra l'altro sarà con noi più tardi a partire dalle 11, Marco Porticelli e Silviano Targiacomo, quindi i nostri fantastici amici e colleghi del fine settimana ritroveremo anche dal prossimo weekend. Un saluto a un amico che ci scrive al 342 41 41 762: che bello passeggiare in vostra compagnia con la meravigliosa Radio Monte Carlo. Cesare, io spero dalle tue parti non faccia le temperature che fanno dalle mie parti, perché altrimenti la passeggiata risulterebbe un po' faticosa. Let's go outside, anche a passeggiare. Lui intendeva altro. George Michael.

0: E vabbè, mi è toccato spiegare a Riccardo Brambilla che cosa intendesse George Michael per Let's Go Outside. Ma so, ragazzi, che ci dobbiamo fare. Breaking news del TGCom 24, il meteo e l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in Svizzera, la polizia parla di diverse vittime. Stando alle pochissime informazioni ad ora disponibili, una o più persone avrebbero aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave party all'ippodromo di Schaken in Argovia. Le squadre di soccorso sono al momento sul posto. In Tibet, nuova frana nell'area della maxi alluvione che coinvolge anche il Nepal. I detriti creano un secondo sbarramento nella valle, con relativo lago cresce il rischio esondazione. Il bilancio è di 750 morti, ma in Cina il disastro è quasi silenziato dai media statali, solo 16 le vittime nella regione tibetana, secondo Pechino. Axios rivela: a Mosca il capo della CIA ha proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. Gli 007 ucraini lanciano un nuovo allarme, il Cremlino preparerebbe una nuova offensiva di terra su Kiev. Nella notte raid sulla capitale, centrati edifici residenziali, in Russia in fiamme una raffineria. Avrebbe avuto un ictus Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. L'ex 5 Stelle a Cuba per un reportage per ore è rimasto in coma, ora è cosciente e parla con i medici, che però sconsigliano il rientro in Italia sul volo messo a disposizione da Palazzo Chigi. In Islanda si profila una vittoria del no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il sì avanti a Reykjavik, ma con un margine inferiore alle previsioni. Nei 4 collegi rurali, dove lo spoglio è ancora in corso, i sondaggi davano in netto vantaggio la risposta negativa. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino. La Fiorentina affonda in casa contro la neopromossa Frosinone, che vince 3-0. Pioggia di gol tra Monza e Udinese, la spuntano i friulani per 3-2. La Juventus batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
4: Una buona giornata e buona domenica da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nelle prossime ore l'alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello in Italia, quindi dopo una mattinata piena di sole in tutto il paese, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi della penisola, ma con poche piogge, solo qualche breve acquazzone o temporale sulle zone alpine, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, anche oggi caldo intenso al sud e con possibili picchi di 40 gradi e oltre in Sicilia. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 coda di un chilometro tra Savona e Albisola per un incidente in direzione Genova, rallentamenti per traffico intenso sulla A2 autostrada del Mediterraneo allo svincolo di Rogliano Grimaldi viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30, infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: We'll be right back.

1982, un album che si chiama Jump Up, e all'interno c'era questa, e c'è questa Blue Eyes, scritta dallo stesso Elton John. C'è questa persona dagli occhi blu, il proprio amato o la propria amata, che se ne va. Non c'è rabbia però in questo allontanamento, in questa separazione, no, tutt'altro, prevale la tenerezza, la nostalgia, un po' di paura della distanza, e questo è quello che ci canta in questa meravigliosa Blue Eyes Elton John, canzone con cui apriamo la seconda delle quattro ore che trascorriamo insieme stamattina in questa domenica 30 di agosto. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, in diretta da Roma c'è Riccardo Brambilla invece in regia a Milano, e poi ci siete voi che state camminando, e non solo camminate nel nostro paese, camminate un po' in tutto il mondo. Devo salutare, allora sì, Pavia si sta bene e quindi si può camminare tranquillamente, vedo ad Asiago ci sono 13 gradi, Simone da Modena passeggia con i suoi 21 gradi, poi c'è Rita che dice sono in viaggio sulla A1 destinazione Umbria, una settimana di relax, mi raccomando, guidate con prudenza. C'è chi ci ascolta da Tokyo, un abbraccio a voi, lì sono le 3 di pomeriggio e facciamo sentire a casa questo amico che ci ascolta da Tokyo, non solo lui da fuori l'Italia, ma c'è chi passeggia con il proprio cane Niki, un border collie, visto la foto. Daniele da Castellón, anche lui ci ascolta tramite la nostra app. A proposito, se siete in partenza, magari avete le vacanze a settembre, metteteci nella vostra valigia, scaricate la nostra app per ascoltarci un po' ovunque voi vogliate andare. E poi un saluto anche ad Alessandro da Roma, che ci ha seguito per tutto il mese di agosto e gli è piaciuto questo rimescolamento di noi conduttori, un po' per conoscerci meglio tutti quanti. E grazie Ale per il messaggio. Su Radio Monte Carlo adesso c'è Teddy Swims e questa è Mr. Know It All.

Ronan Keating con Loving Each Day su Radio Monte Carlo. Io grazie ai vostri messaggi al 342-4141-762 riesco un po' a ricostruire la situazione meteo che c'è in Italia in questo momento. In Italia non solo, un saluto a un amico che ci scrive da Formentera, saluto a Roberta da Ferrara, Marisa da Castel Dario in provincia di Mantova, anche lei che cammina. Mario da Taormina, anche lì dice che si sta molto bene. Gianluca Montepulciano, anche lui in viaggio però per consegnare il pane, quindi per lavoro anche in questa domenica, perché mi è sembrato di capire che oggi a Montepulciano ci sia una festa molto importante, così come Davide da Bordighera, anche lui è in cammino per lavoro. Torneremo a parlare di meteo con Isabella Leodori il venerdì durante Happy Together. Tra l'altro la cosa bella è che ho sentito spesso Isabella in questo mese di agosto e nei nostri scambi di messaggi WhatsApp arrivava sempre il suo messaggio, esatto, c'è già la sigla pronta per il meteo di Isa. Nei suoi messaggi WhatsApp c'era sempre il vocale in cui mi spiegava le condizioni meteo e le previsioni meteo per i giorni a seguire, quindi la sua è proprio una vocazione, una passione, la nostra meteorina del cuore Isabella Leodori, con la quale tornerò dal 1° di settembre tra le 14 e le 16. Marina Rei adesso, questa è Noi.

0: Marina Rei con noi su Radio Monte Carlo. Ancora un saluto a Sonia dal Lago di Garda, Graziana da Varese, grazie, un abbraccio a te. Visti le temperature di quest'estate, credo che per i prossimi anni avremo bisogno di vestiti refrigeranti, che esistono, e ve ne parlo tra poco.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2.

Minute alle 8:27 su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma, e qui rimarrò anche oggi e così anche domani tra le 7 e le 11. Un saluto a Paola, in questo momento rientro a Roma sull'Aurelia dall'Argentario. Non c'è traffico, ma andate piano perché il tratto di strada che conosco piuttosto bene è pieno di autovelox, quindi mi raccomando, molto molto piano e con cautela. Tra l'altro c'è la tristezza, ma quella è normale della fine di una vacanza che lei definisce indimenticabile, e sono contento per questo. Allora, vestiti che ci rinfrescano. Un gruppo di ricercatori della Zhengzhou University e dell'Università di Adelaide ha sviluppato questo tessuto di colore viola capace di raffreddare la pelle fino a 8 gradi, superando uno dei principali problemi e limiti dei tessuti rinfrescanti, che sono tradizionalmente bianchi. Questi però riflettono la luce del sole, mentre quelli scuri assorbono più energia e rendono difficile il raffreddamento. Per risolvere il problema, questi scienziati hanno utilizzato l'electrospinning, combinando un materiale viola appartenente ai Metal Organic Framework, così si chiamano, con nanoparticelle di ossido di zinco. Beh, queste sono risultate essere rinfrescanti fino ad 8 gradi per il nostro corpo. Il tessuto ha riflettuto l'86,6% della radiazione solare ed ha emesso il 96,4%. Il risultato: 4,2 gradi più fresco di un cotone bianco normale e 6,2 più fresco del cotone viola commerciale. La ricerca dimostra che il raffreddamento ed estetica possono comunque convivere, aprendo anche la possibilità di creare tessuti che siano rinfrescanti anche in altri tipi di colori, utili soprattutto non solo per noi che abbiamo caldo, ma per chi magari lavora sotto il sole in estate.

Nio con Soul Seek alle 8.36 su Radio Monte Carlo. Nio con le sue quattro fidanzate, Cristina, Ariel, Monet e Brianna. Praticamente questi sono i nomi delle quattro, non ci credi Righi, giuro. Loro praticamente sono una sorta di comunità, le donne non escono con altre persone, formano un gruppo unito, una sorta di piramide, una famiglia allargata. Questo è il senso di... basta organizzarsi, insomma, avere più fidanzate. Nio ce lo insegna, si può fare, l'importante è organizzarsi. Oh, qui sappiatelo. Saluta Stefano che ci ascolta da Abu Dhabi. Noi ci lamentiamo del caldo da quelle parti, 45-47 gradi di giorno, di notte 30-34. Lì di sicuro non si passeggia, ma si rimane all'aria condizionata.

0: Train to London. Prima parlavo di aria condizionata. Mi sa che tra poco, nel futuro prossimo, non avremo più bisogno, perché le nostre case saranno costruite di un materiale refrigerante. E ne parliamo tra poco.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

Senti che suonata di violini a chiudere questa Love and Understanding Chair. Sono violini quelli, sì, Ricky? Mi confermi che sono violini? Ok, perfetto. Sono le 8.47, questa è Radio Monte Carlo e adesso raffreddiamo le nostre case, ma senza l'aria condizionata, perché un gruppo di ricerca spagnolo del Consiglio Superiore delle Ricerche Scientifiche ha sviluppato un nanomateriale capace di raffreddare le superfici esposte al sole senza utilizzare energia elettrica, cosa che potrebbe essere utilizzata per tetti e facciate degli edifici. Il materiale sfrutta il raffreddamento radioattivo diurno passivo, che è un fenomeno che permette di disperdere calore direttamente nello spazio attraverso una particolare banda dell'infrarosso. I ricercatori hanno usato un materiale, un polimero resistente ai raggi ultravioletti, all'umidità e agli agenti atmosferici, e nei test che sono stati fatti il campione migliore ha raggiunto una importante riflettanza solare, un'emissività infrarossa del 96.7%, un raffreddamento massimo dentro casa di quasi 13 gradi, che mi sembra buono, insomma, visto che ce ne sono 40 in questo periodo, si può arrivare a 27, che mi sembra una buona percentuale da avere in casa. C'è Fulminacci adesso, Stupida Sfortuna.

Adele con Hello dal 2015 su Radio Monte Carlo. Parlavamo di case che si rinfrescano semplicemente essendo fatte di un materiale particolare che ha lo studio di questa università spagnola. L'aria condizionata potrebbe non servire più. Aria condizionata che comunque per tanti è anche un problema. Gli sbalzi termici possono essere un problema. Alcuni che usano l'aria condizionata possono accusare dei dolori muscolari perché comunque i getti d'aria fredda diretti provocano delle contratture, torcicollo, mal di schiena, la secchezza alle vie respiratorie perché l'aria secca comunque irrita le mucose di naso e gola, problemi agli occhi. Per chi invece non le pulisce abbastanza, anche delle infezioni o delle allergie, quindi molte volte bisogna andarci con molta cautela con l'aria condizionata. Non è grazie al cielo il mio caso. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, questa su Radio Monte Carlo.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, 1985, a chiudere la seconda delle quattro ore che trascorriamo insieme in questa domenica mattina. Adesso Breaking News da TGCom 24, il meteo e l'autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. In Svizzera ci sarebbero almeno un morto e 5 feriti nella sparatoria avvenuta attorno alle 3 di stanotte all'ippodromo di Schachen ad Aargau, capoluogo dell'Argovia. Era in corso un rave party con 3.500 partecipanti. La polizia chiede di non avvicinarsi, decine di ambulanze sul posto. Ancora raid russi nella notte in Ucraina, colpiti edifici residenziali a Kiev. Ieri un attacco contro un deposito di armi a Bucha ha ucciso 37 persone. Intanto Axios rivela, durante la sua visita a Mosca, il capo della CIA Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. In Tibet, soccorsi a rischio dopo la maxi alluvione che ha colpito anche il Nepal. Registrata una nuova grande frana, i detriti sbarrano la valle in un secondo punto, si forma un altro lago, cresce il rischio esondazione. Il bilancio è salito a 750 morti e oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. È vigile e ha parlato con i medici Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. Secondo le poche notizie arrivate da Cuba, l'ex 5 Stelle potrebbe aver avuto un ictus. Il personale dell'ospedale per ora sconsiglia il rientro in Italia. Palazzo Chigi mette a disposizione un aereo. Cremona in ginocchio dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata di venerdì. Migliaia di auto danneggiate e alberi caduti, tetti scoperchiati su decine di edifici e chiese, 43 i feriti. Mattarella ha chiamato il sindaco per esprimere vicinanza, ci fa sentire meno soli, dice il primo cittadino. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre la Fiorentina sprofonda in casa per 0-3 contro il neopromosso Frosinone. Pioggia di gol a Monza, dove festeggia l'Udinese 3-2, il risultato a favore dei friulani. La Juventus invece batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Buona giornata e buona domenica da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nelle prossime ore l'alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello in Italia, quindi dopo una mattinata piena di sole in tutto il paese, nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi della penisola, ma con poche piogge, solo qualche breve acquazzone o temporale sulle zone alpine, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, anche oggi caldo intenso al sud con possibili picchi di 40 gradi e oltre in Sicilia. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Anche qui nelle prossime ore splenderà il sole con una massima intorno a 26 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Un incidente sulla A10 causa 2 km di coda tra Savona e Albisola verso Genova. Infine, sul raccordo autostradale 2 Salerno-Avellino, traffico rallentato per un incidente allo svincolo di Montoro in direzione Avellino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe. Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Una musica dolcissima che però racconta una realtà terribile, quella anche dei nostri giorni. Nonostante questa canzone sia del 1987, guerra, violenza politica, però Sting in questa volta non lo fa attraverso degli slogan o attraverso un testo rabbioso, delle musiche rabbiose, no, scelto questa ballad estremamente delicata per parlare delle nostre fragilità di esseri umani. Sting con Fragile ad aprire la terza delle quattro ore che trascorriamo insieme questa mattina, domenica 30 di agosto. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo, in diretta da Roma a Milano. In regia invece c'è Riccardo Brambilla, poi dalle 11 e alle 15 saremo con Erina Martelli e dalle 15 alle 19 insieme a Laura Ghislandi. Questo per il penultimo giorno di rimescolamento di conduttori qui su Radio Monte Carlo, e poi domani ancora, e poi si partirà invece il primo settembre, come vi dicevo qualche minuto fa, con il normale, e quello che avete lasciato il 31 di luglio lo ritrovate anche il primo di settembre. Oh, tra l'altro oggi domenica, come vi dicevo già prima, da Bollino Rosso sulle autostrade avremo due appuntamenti in più con l'autotraffic, uno alle 12 e uno alle 15. Poi se voi avete qualche criticità guidando davanti a voi ascoltando Radio Monte Carlo, potete aiutare gli altri ascoltatori scrivendocelo al 342 41 41 762. C'è Gaia adesso, Bossa Nostra.

Attention su Radio Monte Carlo, Charlie Puth che è ancora impegnato nel suo tour mondiale, tour che ha visto anche un paio di date arrivare in Italia, una a Napoli, un'altra a Cernobbio a luglio, e la radio ufficiale di quegli eventi è stata proprio Radio Monte Carlo. Una delle canzoni che ha vissuto tantissime vite nel corso degli anni, dall'originale del 1973 di Roberta Flack, tantissime le cover che sono state fatte, questa forse è la più celebre, quella dei Fugees, Killing Me Softly with This Song.

0: Mamma mia, ma che voce c'ha la Renée? Le Fugees, Killing Me Softly with This Song. Visto che in tanti mi avete dimostrato di ascoltarci mentre camminate, sappiate che questo potrebbe far bene alla vostra autostima. Come? Ve lo spiego tra poco.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
5: Outmin del 25/3/2026. Hey!
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

Russian Forget Me Nuts alle 9.26 su Radio Monte Carlo. Allora, visto che in tanti stamattina mi avete scritto al 342 41 41 762, mentre eravate nella vostra camminata mattutina, sappiate che questo può far bene alla vostra autostima. Come? Grazie al Main Character Walk, che è un trend nato su TikTok, quindi non ridete perché è una cosa serissima, che invita a vivere la propria passeggiata come se si fosse protagonisti di un film, praticamente trasformando la storia nella propria vita. Cioè, non è importante camminare in un modo preciso, l'obiettivo è muoversi liberamente e in base, come se fossimo in una scena di un film. Oltre all'attività fisica, questa abitudine, dicono, contribuisce a migliorare autostima e benessere mentale, perché considerarsi dei protagonisti attivi della propria vita favorisce maggiore sicurezza, aiuta a concentrarsi e di meno sul giudizio degli altri, quindi ce ne importiamo un po' meno di quello che pensano gli altri di noi. Una cosa importante però è mettere da parte il telefono durante la camminata, guardarsi intorno, mantenere una postura corretta, dedicarsi al momento presente, permette di staccare anche dai social, può avere effetti positivi non solo sulla nostra mente ma anche sulla nostra postura. Che tipo di film dovete immaginarvi di essere dentro? Ve lo dico tra poco. Prima i Blu, questo è One Love.

Chrissy Abrams con Good Reason su Radio Monte Carlo. Allora, parlavamo di questo main character walk, cioè questo camminare come se fossimo i protagonisti di un film, che sembra aiutare la nostra autostima, il nostro benessere mentale. Allora, innanzitutto bisogna dire che bisogna camminare indicativamente intorno ai 7500 passi al giorno. Questo, per chi non pratica sport, è una camminata accessibile. Poi bisogna sentirsi un po' all'interno del proprio film preferito, il tipo di film preferito. Ora il mio problema è, sì, esatto, esattamente così. Ora il mio problema sono i film che mi piacciono, perché ad esempio amo i film di genere crime, tipo, che so, Narcos o Romanzo Criminale, quindi dovrei camminare come se fossi il Freddo o il Chapo Guzman, ma non mi sembra proprio il caso, insomma, mi sembra carino. Lisa Stansfield

0: Tensfield, Never Never Gonna Give You Up su Radio Monte Carlo. Un saluto a Domenico e Tiziana da Crotone. Prima volta che ci ascoltano, giro i vostri complimenti al nostro ufficio musica e soprattutto adesso rimanete con noi per sempre.
1: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
2: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
1: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
20: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

Simply Red con Say You Love Me, dimmi che mi ami, magari durante una cena al lume di candela. Adesso vi do dei nomi di ristoranti dove non andare per fare una cena al lume di candela. Perché? Perché sono ristoranti più grandi del mondo che praticamente trasformano la semplice esperienza di cenare fuori in qualcosa simile a una piccola città. Immaginate che il primato appartiene dal 2008 al Bawabet Dimashq di Damasco in Siria, inaugurato nel 2002. Occupa 54.000 metri quadrati, tipo 10 campi di calcio, e può ospitare 6.014 persone a tavola, dei coperti, 6.000 coperti. Vabbè, in Cina invece il Pipa Yuan Shiweixan è il più grande ristorante di hot pot al mondo. Hot pot è quei ristoranti che hanno tipo la pentola con il brodo che bolle e tu ci cuoci dentro le cose, tra l'altro buonissimi, che ha 888 tavoli per, preparatevi, 5.851 coperti. A Curitiba, in Brasile, il ristorante Famiglia Madalosso conta oltre 4.600 posti, mentre negli Stati Uniti, ti pare che mancavano loro con le cose fatte in grande, The Oasis on the Lake Travis occupa ben 2.800 coperti con vista sul lago. Vabbè, però c'è la vista sul lago, insieme a altre 2.800 persone, però almeno c'è una bella vista.

Eros Ramazzotti con Vita ce n'è su Radio Monte Carlo. In bocca al lupo, tra l'altro, Eros Ramazzotti. Speriamo di ritrovarlo live al più presto. Un saluto volevo farlo a Marina da Milano. Grazie, un abbraccio a te per il messaggio che ci hai mandato al 342-4141-762. Parlavamo di ristoranti con migliaia di posti a sedere, dal più capiente al meno capiente, da quello che ha 6.000 persone fino a quello che ne ha 2.800, che negli Stati Uniti. Mi sono andato a formare un po' in Italia se c'è un ristorante del genere che può rientrare in questa classifica. Beh, a Desio ce n'è uno che può occupare 2.000 posti a sedere totali, che non mi sembrano pochi, ma proprio per niente pochi.

0: Un'altra ora trascorsa insieme che si conclude con Michael Field Foreign Affairs su Radio Monte Carlo. Adesso le breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. È di un morto e 5 feriti gravi il bilancio della sparatoria a un rave party ad Aarau in Svizzera. In corso dalle 3 di stanotte una vasta operazione di polizia. Poche le informazioni diffuse dalle autorità. All'evento all'ippodromo di Schachen c'erano 3.500 persone. Alcune riferiscono di aver visto una persona armata con un fucile d'assalto. Sui social la guida suprema iraniana Khamenei invita tutti i musulmani alla crociata anti-americana e anti-israeliana. Sono nemici degli islamici in tutto il mondo, scrive su X. Poi invita all'unità, vogliono dividerci, ma se fossimo insieme non accadrebbero più massacri come quello dei palestinesi. In Tibet, dopo la maxi alluvione, soccorsi sospesi per una nuova grande frana, si sarebbe formato un nuovo lago, cresce il rischio esondazione. Il bilancio è salito a 750 morti, oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. In Nepal, una bambina di 6 anni è estratta viva dopo 60 ore nel fango. In Ucraina è allarme per una nuova possibile offensiva di terra russa verso Kiev. Nella notte il Cremlino ha colpito edifici residenziali nella capitale. Intanto Axios rivela a Mosca il capo della CIA Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Non sarebbe ancora in grado di volare verso l'Italia Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in condizioni gravissime dopo un probabile ictus. Dopo il coma, ora è vigile. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di vicinanza. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre la Fiorentina sprofonda 0-3 contro il Frosinone. L'Udinese avanti per 3-2 sul Monza, la Juventus invece batte il Parma 2-0. Oggi alle 18.30 Napoli-Como, poi alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Filippo Firmi, Laura Ghislandi, Marco Porticelli, Maggie Charlton, Andro Mercù sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio

Beh, più di 30 anni di distanza, ormai si può dire tranquillamente che gli Incognito, la Talking Loud come etichetta, hanno rivoluzionato il mondo della musica all'inizio degli anni 90 con questo nuovo, tra virgolette, genere musicale che è l'Easy Jazz. E questo ne è un esempio lampante. Still a Friend of Mine, 1993, gli Incognito. La voce è quella di una delle front girl più utilizzate dagli Incognito, che è Maisel Leak, che cominciò la sua carriera come corista di Stevie Wonder e poi diventò una delle voci di riferimento per gli Incognito. Così apriamo la nostra ultima ora insieme questa domenica 30 d'agosto. Buongiorno ancora da Claudio Di Leo in diretta da Roma. C'è invece Riccardo Brambilla che mi segue in regia a Milano e poi ci siete voi con i vostri messaggi al 342-414-1762. Si parlava prima di ristoranti con migliaia di posti a sedere. Saluto Anna D'Assago che ha detto no, anche no, non ci fidiamo di questi ristoranti con decine di migliaia di posti a sedere. No, decine di migliaia mi sa che ho esagerato, però insomma quello è più o meno il senso. Un saluto anche a Luigi, fiorista, che bel lavoro, da Acerra, provincia di Napoli. Grazie anche a te per lo splendido messaggio che hai mandato al 342-414-1762. Poi io comunque, parlando di ristoranti, io sono tipo da osteria, quindi questi ristoranti così anche un po' sfarzosi con migliaia di posti a sedere non mi appartengono né mi avranno mai. C'è Bungaro su Radio Monte Carlo, Brisa Morena.

of the Earth su Radio Monte Carlo alle 10:14. Abbiamo parlato di ristoranti da Guinness di primati, dei primati in quanto a numero di coperti, ma al contrario invece, il ristorante più piccolo al mondo dove sta? Si trova a Kuappi in Finlandia. Misura 3,6 metri quadrati, a posto per due persone, che però possono diventare quattro se si usa anche un patio esterno, se non fa freddo, visto che siamo in Finlandia. È talmente piccolo che è privo di cucina e si appoggia praticamente a un ristorante che sta lì vicino per mangiare, mentre le bottiglie di vino, non essendoci spazio, sono quelle piccole, presente quelle che trovi nel frigo bar dell'albergo, esattamente quelle. Ma anche in Italia abbiamo questo tipo di possibilità di vivere queste experience, come dicono quelli forbiti, perché ci sono dei ristoranti a Bacone e a Rieti che possono darti la possibilità del tavolo solamente per due persone, per avere una cena a lume di candela, che però costa 500 euro a coppia. Questo lo metto lì a margine, insomma, sì, va benissimo l'experience, va bene cenare a lume di candela da soli nel ristorante, però quello è il prezzo da pagare. Oh, ecco, da qualche parte bisogna pur cedere. 1985 su Radio Monte Carlo.

0: Must Be an Angel, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto: zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics.

Come on, let's get it on. Diamoci dentro tutta la sensualità, ma anche l'erotismo. In questa di Marvin Gaye, 1973, alle 10:26 minuti. Si può parlare di queste cose a quest'ora, credo. Sì, non abbiamo detto niente di sconveniente, quindi parliamo di cibo. Non l'ho ancora fatto oggi? Non mi sembra. Dovrei, quindi lo faccio in questo momento, perché parliamo di questi biscotti che sono il derivato della trasformazione della plastica delle bottiglie. Ora ci arriviamo, in materiale commestibile. Tutto questo ci arriva dall'Università Southern Illinois di Chicago, che ha presentato i primi successi di questi biscotti ribattezzati Microbites, non molto diversamente da come si fa da decenni a livello industriale per produrre ad esempio l'insulina. I ricercatori hanno modificato dei microbi rendendoli capaci di cibarsi del PET, il materiale di cui sono fatte le bottiglie di plastica che utilizziamo solitamente. E questi microbi che fanno? Mangiano il PET e poi viene espulso. Il materiale espulso dai microbi viene metabolizzato da loro e aggiunto con nuovi ingredienti alimentari, proteine, grassi e acidi, possono dare, se impastati, dei biscotti. Ora, per carità, benissimo, lodevole il fatto di voler riciclare le bottiglie di plastica che inquinano tantissimo, ma in realtà questi biscotti non sono altro che le deiezioni dei microbi impastati. Ora, va benissimo, riciclare è perfetto, siamo tutti d'accordo, però per i biscotti continuerei a preferire farina, zucchero, latte e burro come ingredienti. Molto

James Blunt con Tastes Like Summer alle 10.34 su Radio Monte Carlo. Un po' di messaggi che sono arrivati al 342-4141-762. Un saluto a Detta, che bel nome, Gianni da Perugia, un amico che scrive da Trieste, Rosa da Manfredonia. Insomma, siete sempre in tanti e vi ricordo che in questa domenica, oggi è l'ultimo giorno in cui, essendoci delle problematiche forse di rientro per tanti dalle ferie, dalle vacanze, ci possono essere problemi in autostrada, beh, Radio Monte Carlo ci aggiorna con due appuntamenti aggiuntivi con l'autotraffic, uno alle 12 e uno alle 15, oltre agli altri che ascoltiamo abitualmente. Poi se voi avete qualcosa da segnalarci, fatelo al 342 41 41 762. Duran Duran e Sirius.

0: Duran Duran con Sirius, appena riascoltata su Radio Monte Carlo.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
5: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste da martedì 1 settembre 21:30 Rete 4.
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549€. Troni, non ci sono paragoni.

Madonna con Vogue 1989, canzone che prese ispirazione da questo ballo, il voguing dei primi anni 60, ballo di cui io tra l'altro sono uno dei maggiori esponenti più esperti. Ma hai mai visto Brighi, mi hai mai visto ballare tu? No, per fortuna tua, meglio per te, perché io sono veramente una cosa inguardabile. Per questo da ragazzino ho cominciato a fare il disc jockey, perché non amavo ballare, quindi preferivo metterla la musica piuttosto che ballarla. Allora, segnalazioni che ci arrivano in A2 Salerno-Reggio Calabria: ci sono dei problemi tra Frascineto e Sibari perché c'è stato un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante, quindi fate attenzione se siete su quella tratta di strada. C'è Jack Savoretti adesso, What More Can I Do?

Irene Grandi con Bruci la città, mia cara Irene, dal 2007 a oggi poi le città hanno cominciato a bruciare in questi giorni, in queste settimane, per il caldo torrido che c'è stato in quest'estate 2026 che credo ricorderemo a lungo. Speriamo di ricordarla come la più calda e non, come leggo da qualche parte, una delle più miti dei prossimi rispetto a quelle dei prossimi anni. Ci sono gli Aerosmith su Radio Monte Carlo alle 10.54 e questa è Crazy. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Ultima per questa mattinata insieme di Aerosmith con Crazy, è tutto per quanto mi riguarda. Grazie per essere stati con me in questa mattinata di domenica 30 agosto. Grazie a Riccardo Brambilla in regia a Milano e qui a Roma a Chicco Allotta. Tra poco Rina Martelli per le prossime 4 ore. Prima però le breaking news del TGCom 24. Noi torniamo a stare insieme domani a partire dalle 7 da Claudio Di Leo. Buona domenica, buon proseguimento di giornata. Ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
15: Buona giornata da Umberto Cascone. Sparatoria, un rave party ad Aarau in Svizzera, un morto e 5 feriti, alcuni gravi. In corso dalle 3 di stanotte una vasta operazione di polizia alla ricerca dell'assalitore. All'evento c'erano 3.500 persone, alcuni testimoni parlano di una figura con un fucile d'assalto allontanatasi nel bosco. Sono salite a 38 le vittime del missile russo caduto ieri su un magazzino militare alle porte di Kiev. Nella notte altri raid, Zelensky, 2.000 droni e 1.600 bombe lanciate da Mosca in una settimana. Il Cremlino minaccia, prepariamo massicci attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Nuova grande frana in Tibet dopo l'alluvione disastrosa che ha coinvolto anche il Nepal. Soccorsi sospesi, c'è il rischio di nuove esondazioni. Il bilancio è salito a 750 morti, oltre 3.000 dispersi. Sul versante nepalese una bimba di 6 anni è estratta viva dal fango dopo oltre 60 ore. Ce la metterò tutta per tornare presto, così Alessandro Di Battista sui social mentre è ricoverato in condizioni gravissime a L'Avana. L'ex 5 Stelle è ora vigile dopo il coma e ha parlato con il personale sanitario cubano. Per i medici però non è ancora opportuno il trasferimento in Italia. Ci ha fatti sentire meno soli, lo ha detto il sindaco di Cremona dopo la telefonata di Mattarella, che ha espresso vicinanza alla città messa in ginocchio da una tromba d'aria e da una violenta grandinata. Danni ingenti, decine di edifici scoperchiati, 10.000 auto devastate, 43 i feriti. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre il Frosinone affonda per 3-0 la Fiorentina. L'Udinese avanti 3-2 sul Monza, la Juventus 2-0 con il Parma. Oggi alle 18.30 Napoli-Como, poi alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Cose di sport, evidentemente, c'è un po' di tutto tra la MotoGP, il calcio, il tennis, ci sarà tempo. Intanto la prima notizia che vi do è che a quanto pare Plantasia sta diventando un progetto sempre più concreto. È un parco sonoro che è voluto da Elisa, ci sta lavorando tanto con la sua associazione insieme a Giovanni Caccamo e siamo a buon punto. Un po' di soldi li hanno raccolti, un po' arrivano dal comune di Milano, 300.000 euro hanno stanziato. E in quest'area gallaratese, dove c'era praticamente una cava, hanno deciso di bonificare il terreno, poi tutto diventerà sostenibile con piante che saranno studiate apposta per permettere una diffusione particolare della musica e questa zona di 40.000 metri quadri diventerà un centro dedicato all'arte e agli artisti. Quindi c'è tanta attesa per questo nuovo progetto. Complimenti ad Elisa per averlo pensato. L'ascoltiamo con questa che si intitola O forse sei tu su Radio Monte Carlo.

Braxton, He Was a Man Enough su Radio Monte Carlo, siete con me, io sono Erina Martelli, sono le 11 e 14 minuti e volevo raccontarvi un po' di Harry Potter, perché sapete che ci sono tutti i festeggiamenti per i 25 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale film. Infatti dopodomani, 1 settembre, ci sarà una proiezione speciale alla Mostra del Cinema di Venezia ed è in questi giorni appunto nelle sale cinematografiche fino al 2 settembre. Qualche curiosità, Harry Potter doveva essere Hayley Joel Osment, ricordate, il bambino del Sesto Senso, poi invece hanno deciso per Daniel Radcliffe e quando lui aveva saputo di aver ottenuto la parte era nella vasca da bagno, si stava facendo il bagnetto ed è scoppiato a piangere per l'emozione. Poi una cosa curiosa su Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, perché il regista Alfonso Cuarón aveva chiesto ai tre ragazzini di scrivere una specie di tema sui loro personaggi. Emma Watson aveva consegnato molte pagine, Daniel Radcliffe soltanto una, Rupert Grint nessuna, praticamente esattamente quello che avrebbero fatto Hermione, Harry e Ron. E poi un aneddoto su Ralph Fiennes, il Voldemort cinematografico, aveva raccontato che un bambino l'aveva riconosciuto un giorno al supermercato ed era scappato via gridando:

0: Radio Monte Carlo anche con Bruce Springsteen e Streets of Philadelphia. Attenzione automobilisti, siamo sulla 14 verso Bologna, ci sono code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

Radio Monte Carlo, io ho desiderato fare questo lavoro quando da bambina ascoltavo canzoni come questa Woman di John Lennon. Parliamo di tennis, altra passione, perché Alcaraz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia degli US Open e ha detto di avere avuto a che fare negli ultimi tempi con i pensieri intrusivi, così li ha chiamati. In pratica lui stava facendo quanto era in suo potere per rimettersi dall'infortunio, ma sono arrivati questi pensieri negativi che gli dicevano che non ce l'avrebbe fatta, che non sarebbe stato più quello di prima, e ha dovuto in qualche modo combatterli. Ha anche aggiunto che si è goduto il tempo con la famiglia, con gli amici, restando a casa. Calcolate che lui gioca ai massimi livelli da quando aveva 18 anni, quindi praticamente gira il mondo da sempre. Adesso di anni ne ha 23, quindi è ancora giovanissimo. E ha detto però: il tennis è la mia vita, è la mia passione, mi è mancato moltissimo. Ha anche aggiunto che lui è convinto di poter vincere uno slam, anche se rientra da un infortunio lungo e anche se è da aprile che non gioca. Ha detto che è già successo a tanti altri campioni e non vede perché non dovrebbe succedere a lui. Ha aggiunto: tutti quanti vedranno il Carlitos che ha sempre giocato nello stesso modo, e ovviamente ce lo auguriamo, perché già gli US Open cominciano senza Jannik Sinner. Speriamo di cuore che almeno Carlos Alcaraz sia al massimo della forma.

Eh sì, questa è la canzone nuova di Harry Styles, Dance No More, su Radio Monte Carlo. Parlavamo prima di Carlos Alcaraz ed è vero che non c'è Yannick Sinner agli US Open, però ci sono tanti altri italiani da seguire. Per esempio, oggi abbiamo alle 17 Jasmine Paolini, che rientra dopo l'infortunio contro Veronica Erjavec, Lucrezia Stefanini nel tardo pomeriggio probabilmente contro Diana Jastremska e Federico Cina contro Alex Mikkelsen intorno alle 23. Per la giornata di domani abbiamo Matteo Arnaldi contro Duckworth, Matteo Berrettini contro Wawrinka, Luciano Darderi contro Wendelken ed Elisabetta Cocciaretto contro Caterina Siniakova. Questa partita dovrebbe cominciare alle 22:30, però prendete questi orari un po' con le pinze. Poi man mano vedremo anche gli altri italiani impegnati appunto nelle altre giornate. Ora Spice Girls.

0: Sì, le Spice Girls con questa canzone avevano dimostrato di poter essere molto romantiche e molto tenere con un po' di impegno. Era la bellissima Too Much del 1997. Ci sono delle canzoni che sono perfette, direi, da ascoltare in questo periodo dell'anno e una di queste è in arrivo tra pochissimo.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

Notte Mango su Radio Monte Carlo. Dicevamo canzoni che sono perfette da ascoltare proprio in questo periodo, e questa ne fa parte. Alle 11.43 della nostra domenica volevo raccontarvi questo articolo di Repubblica in cui si parla di come alcune compagnie aeree abbiano avuto delle idee per vendere più biglietti. Per esempio la Emirates offre cambi di data gratuiti e illimitati per Dubai. I clienti possono modificare gratuitamente la data del proprio viaggio tutte le volte che ne hanno bisogno, indipendentemente dalla tipologia di tariffa. Tutto questo evidentemente per tentare di rilanciare Dubai, però evidentemente c'è un problema di sicurezza da quelle parti e la gente non ci va. Poi c'è la United Airlines, che ha deciso per destinazioni instagrammabili, infatti le pubblicizzano come città bellissime e fotogeniche, per esempio Lubiana, ma anche Ibiza in Spagna, Valencia, Okinawa, la Sardegna e la Sicilia e tante altre. E poi è curioso, la TAP Air Portugal vuole invitare la gente a prenotare lo skip meal, cioè a far sapere alla compagnia aerea prima di imbarcarsi che non si intende mangiare a bordo, in modo praticamente da non sprecare cibo ed eventualmente da concedersi un sonnellino, perché non c'è nessuno sconto per le persone che rinunciano al pasto a bordo, però evidentemente uno spreco in meno non è una cosa malvagia.

Ci sono delle immagini di un mesetto fa di Mariah Carey che è in coda a Disneyland ad Anaheim, cioè non ha chiesto di avere tutto il parco per sé, si è messa in coda tranquillamente come tutti gli altri turisti per farsi i giri sulle attrazioni. Brava Mariah Carey! L'abbiamo ascoltata con Can't Let Go. Ancora prima, lei nel 2018 aveva parlato del disturbo bipolare che le è stato diagnosticato in età adulta, cose che succedono. Robbie Williams, sapete, ha avuto invece la diagnosi di autismo molto di recente, ci ha un po' scherzato. Lo ascoltiamo con questa che è Something Beautiful.

0: Rasmus per Hold Me Now su Radio Monte Carlo. Attenzione, in arrivo ci sono le news di TGCom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. È una 22enne la vittima della sparatoria a rave party di Aarau in Svizzera. Ci sono anche 5 feriti, alcuni gravi, in corso la caccia all'assalitore che alcuni testimoni descrivono armato di fucile d'assalto. All'evento partecipavano 3.500 persone. In Islanda ha vinto il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il risultato quasi definitivo dà il 52,5% dei voti contrari contro il 47,5% a favore. Nella capitale Reykjavik vincono i sì, ma in misura molto minore rispetto a quanto atteso. Tragedia nella notte in una baita isolata nell'area dell'Alpe d'Avero, nel Verbano. Morto un volontario, altri 5 intossicati per il monossido di carbonio. I soccorsi giunti a piedi dopo oltre un'ora di cammino. 2 persone in camera iperbarica. Si ipotizza un malfunzionamento di un boiler. A Castellanza, nel Varesotto, un quarantenne è stato trovato morto in un parcheggio con diverse ferite da arma da fuoco. I carabinieri indagano per omicidio. Ancora non chiaro se il delitto sia avvenuto sul luogo del ritrovamento o se la vittima sia stata trasportata lì dopo la sparatoria. A Roma, nuova esplosione davanti a un concessionario in via Casilina. L'ordigno ha divelto la serranda. Ieri un'altra bomba meno potente era detonata nello stesso punto. Il proprietario dell'attività ha precedenti per spaccio ed è ai domiciliari dal 2024. Calcio oggi in Serie A alle 18:30, Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. I risultati dei match di ieri: 2-1 Sassuolo-Torino, 0-3 Fiorentina-Frosinone, 2-3 Monza-Udinese, 2-0 Juventus Parma. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano, per un veicolo in avaria sulla A7 in colonnamenti tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso il capoluogo lombardo. Traffico intenso sulla A9 causa code in entrata alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate. Un incidente sulla A14 provoca 5 km di incolonnamenti tra Pescara Nord e Atri Pineto verso Bologna. Proseguendo sulla stessa autostrada in direzione del capoluogo emiliano, altri 4 km di coda per un ulteriore incidente tra Rimini Sud e Valle del Rubicone. Per lavori sulla A16, 2 km di incolonnamenti tra Cerignola Ovest e Lacedonia verso Napoli. Infine, sulla statale 145 Sorrentina, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio di Castellammare in direzione della statale 163 Amalfitana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Gli Spence con I'll Fly For You su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 8 minuti di questa domenica. Siete con me, io sono Erina Martelli e stavo guardando su Instagram la foto postata da Tadej Pogacar. Avrete seguito senz'altro la caduta durante la Vuelta e il fatto che lui si sia fatto così tanto male da ritirarsi e forse da compromettere anche il resto della stagione. Però bisogna dire che la foto è simpatica, è da un letto d'ospedale, lui ha questa espressione un po', come dire, scherzosa, definiamola così, e c'è sotto la canzone Stayin' Alive dei Bee Gees. Dunque, dicevamo, la Vuelta intanto è uno dei grandi giri che non ha mai vinto Pogacar. Si scommetteva prima quale sarebbe stato il distacco inflitto da lui agli altri avversari, adesso le cose sono completamente diverse. Il mondiale di Montreal è previsto per il prossimo 27 settembre, se dovrà essere operato è probabile che lui non potrà partecipare, per il resto insomma si vedrà. Ci sono delle immagini in cui si vede che lui con la bici tenta di evitare un ostacolo sull'asfalto, forse un sasso, un oggetto del genere, e da lì purtroppo è arrivata la caduta molto grave. La nostra musica qui su Radio Monte Carlo, dovremmo appunto dedicare i Bee Gees al nostro Pogacar, si accontenterà di Taylor Swift, anche perché è una delle canzoni più belle uscite quest'anno. L'ascoltiamo subito, è Oh Polite.

Carmen Consoli, parole di burro su Radio Monte Carlo. Lo sapete che si parla del nuovo codice della strada e c'è una consultazione degli operatori e delle associazioni di settore per decidere che cosa va bene e che cosa no in questo codice. Dovrebbe arrivare un divieto di lasciare in sosta il veicolo con il motore termico acceso e con l'impianto di condizionamento d'aria in funzione. Come potete immaginare, tutti quanti noi abbiamo avuto l'aerosol da queste auto che tengono la macchina accesa a lungo soltanto per farla rinfrescare. D'ora in poi questo non sarà più permesso, però ci sarà una deroga per tutelare le persone fragili, per esempio bambini, donne in stato di gravidanza, anziani o in generale altri soggetti fragili che hanno bisogno di entrare in un'auto un pochino più fresca. In quel caso niente multa.

0: John Secada per Just Another Day su Radio Monte Carlo nella nostra domenica. Attenzione automobilisti, siamo sulla 14 verso Pescara, c'è una coda di 4 km tra Ortona e Pescara Sud per un incidente e ancora per un incidente sulla 1 verso Milano c'è una coda di 3 km tra Ceprano e Frosinone. Prudenza e buon viaggio.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
12: Da Troni, fino al 16 settembre, il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

classico di Carly Simon qui su Radio Monte Carlo era questa Nobody Does It Better. Volevo raccontarvi un po' del fatto che sì, c'è il Gran Premio di Aragon di MotoGP molto atteso questo pomeriggio. Ieri ce l'hanno fatto i fratelli Marquez in modo particolare con la gara sprint, però Bezzecchi questa mattina era veloce, vedremo. Si aspetta però con grande trepidazione il Gran Premio di Monza per il prossimo weekend e c'è già un appuntamento da assegnarsi che è l'incontro con Hamilton e Leclerc della Ferrari alle 17.45 di mercoledì del 2 settembre in centro a Milano, in Piazza Duomo, davanti a Palazzo Reale dovrebbe essere, credo che ci sarà una bella folla. Sempre a proposito di Formula 1, c'è anche un anniversario che è quello che riguarda Michael Schumacher, perché il 30 agosto ma del 1992 lui aveva vinto a Spa-Francorchamps il Gran Premio del Belgio con la Benetton, quindi è una data che i tifosi di Schumacher senz'altro ricordano, e questo mi fa diciamo venire in mente tante cose belle di Schumacher. Per esempio, lui arrivava da una famiglia non ricca, aveva grossi problemi anche a recuperare degli pneumatici buoni e allora usava gli scarti degli altri piloti perché proprio non si poteva permettere di comprare nuovi pneumatici. Aveva lasciato la scuola per diventare professionista, e questo perché il papà faceva un lavoro molto umile, la mamma era casalinga e di conseguenza si è dovuto arrangiare con quei mezzi. Sapete che molto spesso i piloti di Formula 1 arrivano invece da famiglie benestanti che possono sostenere tutte le spese, quindi davvero un bel anniversario per Michael Schumacher che abbiamo voluto ricordare. La nostra musica con Bruno Mars, questa è On My Soul.

Big House per Aciran su Radio Monte Carlo. Mi interessano sempre i trend, soprattutto quelli relativi al cibo che poi magari importiamo, perché per esempio alle Hawaii apre il primo Katsu Zen, apre a Honolulu, ha un nome simpatico ed è una catena di ristoranti giapponesi, come potete immaginare, specializzata in tonkatsu, cioè nella cotoletta di maiale impanata, in cui normalmente si mangia da soli. È un super classico in Giappone, lo sapete, ci si mette contro un separatore, di solito magari dall'altra parte c'è un altro commensale o qualcun altro, e si mangia potendosi concentrare soltanto sul cibo o sul telefonino molto più spesso. Chi vuole mangiare in compagnia può togliere il separatore ed eventualmente mangiare con un'altra persona, però il ristorante nuovo è proprio pensato per cenare o pranzare da soli.

0: Project per Don't Answer Me su Radio Monte Carlo. Immaginate una superstar, una cantante americana che a un certo punto decide di fare un duetto con un giovane cantante che poi sarebbe diventato a sua volta una superstar, ma allora ancora non lo era. Lui è emozionatissimo all'idea di cantare con lei e lei l'aveva subito messo a suo agio con un abbraccio. È stato lui a raccontarlo. La canzone che hanno cantato insieme è molto bella ed è in arrivo tra pochissimo.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
7: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Radio Monte Carlo, Whitney Houston è stata proprio l'artista, la superstar che aveva accolto il giovane all'epoca Enrique Iglesias per questo duetto Could Have This Kiss Forever. L'avevano in realtà registrato in sedi diverse, ma hanno poi girato il video insieme e quando lei l'ha visto così nervoso l'ha subito abbracciato. Volevo raccontarvi un po' di quanti italiani hanno intenzione di andare in vacanza a settembre. Stiamo parlando di 10 milioni di persone, non poche, del resto la temperatura è buona, a volte anche troppo, quindi perché no? Ce lo fa sapere l'osservatorio Confturismo, Confcommercio. Parliamo di 2,8 milioni che prevedono una vacanza breve con 1-2 pernottamenti, 3 milioni scelgono soggiorni compresi tra 3 e 5 pernottamenti, gli altri addirittura una vacanza più lunga, 7 o più pernottamenti. Ne parleremo ancora. Intanto la nostra musica con Camred e Love Sober.

quando sento il tuo piacere che si muove lento.

Vasco Rossi, nella domenica di Radio Monte Carlo si parlava allora degli italiani che fanno le vacanze a settembre, 10 milioni di persone, e dove vanno? Soprattutto al mare, poi grandi città d'arte e montagna. Il 71% degli italiani resterà in Italia, gli altri in Europa o addirittura fuori dall'Europa. Comunque la regione italiana più gettonata è sicuramente la Toscana, poi la Campania e l'Emilia Romagna. Per quanto riguarda l'Europa abbiamo la Spagna al primo posto, poi Francia e Grecia. E chi sono questi viaggiatori di settembre? Soprattutto gli over 55, il 42%. La nostra musica ancora con Queen, questa è Heaven for Everyone.

0: Queen con Heaven for Everyone su Radio Monte Carlo. In arrivo ci sono le news di TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il popolo islandese dice no all'Unione Europea. Al referendum il 52,8% dei cittadini ha votato contro la ripresa dei negoziati di adesione, determinante il numero sotto le attese dei sì nella capitale Reykjavik. L'Islanda sceglie dunque di restare fuori dall'integrazione continentale. In Svizzera è in corso la caccia all'attentatore che ha aperto il fuoco ad un rave party ad Aarau. Morta una 22enne elvetica, 5 i feriti, tra cui alcuni gravi. Sul posto c'erano 3.500 persone. Molti testimoni avrebbero visto una figura armata di fucile allontanarsi nel bosco dopo gli spari. Un morto, 2 persone in camera iperbarica, una in condizioni critiche al Niguarda e altri 2 ricoverati dopo la tragedia avvenuta in piena notte in una baita isolata nell'area dell'Alpe d'Avero, nel Verbano. Tutti intossicati dal monossido di carbonio. Si ipotizza un malfunzionamento di un boiler. Non è per ora trasportabile in Italia Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. La compagna lo sta raggiungendo a Cuba, dove l'ex 5 Stelle è vigile dopo ore in coma. Sui social, rispondendo a uno dei messaggi di vicinanza, scrive: ce la metterò tutta per tornare presto. A Castellanza, nel Varesotto, indagini in corso dopo il ritrovamento del corpo di un quarantenne in un parcheggio. Sul cadavere, ferite d'arma da fuoco. I carabinieri analizzano i filmati della sorveglianza per capire se il delitto sia avvenuto sul posto o se la vittima sia stata portata lì da morta. Calcio oggi in Serie A alle 18:30 Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ieri è finita 2-1 Sassuolo-Torino. A Firenze i viola hanno ceduto al Frosinone, che ha vinto 3-0. L'Udinese l'ha spuntata per 3-2 con il Monza, la Juventus per 2-0 con il Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Maurizio Di Maggio, Chiara Lorenzutti, Andrea Munari, Max Parisi sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1° settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1° settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

Grande segreto, sapete che Céline Dion avrà questa residency di 16 spettacoli, il primo comincerà il 12 settembre nella periferia ovest di Parigi alla Plenitude Arena e insomma è una notizia perché lei aveva un po' interrotto la sua carriera per i problemi derivati dalla sindrome della persona rigida di cui soffre, pare che le cose si siano messe meglio. Ci sono notizie anche che riguardano Tommaso Paradiso perché lui ha rilasciato in tante interviste alcune dichiarazioni molto schiette. Sugli suoi problemi, sugli inizi difficili con i dei giornalisti, ha detto per esempio che i primi due album sono stati un fiasco perché neanche pensavano di dover cambiare un produttore e suonavano male. Ha detto che lui adesso va un po' in ansia quando pensa che i locali possano essere vuoti e quando addirittura sono troppo pieni, e adesso sono sempre pieni.

Per It Ain't Easy On Your Own su Radio Monte Carlo alle 13.14. Oggi per i tedeschi è un anniversario interessante, un anniversario spalmato in più giorni e riguarda l'uscita di Topolino 75 anni fa, addirittura così poco popolare che gli edicolanti regalavano fuori dalle scuole le copie di Topolino perché nessuno se le comprava. Poi le cose sono cambiate completamente. È stato Topolino il primo periodico del paese stampato interamente a colori e anche lì si erano inventati un po' di espressioni, come hanno fatto anche gli italiani, che suonassero un po' tedesche per loro: stone, clear e tante altre cose che a noi suonano completamente incomprensibili, e anche un sacco di gadget, cosa che da noi è accaduta meno. Su Radio Monte Carlo, William Pitt.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: su Radio Monte Carlo, questa era City Light alle 13:18. Automobilisti, notizie per chi viaggia verso Milano sulla 1, c'è una coda di 3 km tra Ceprano e Frosinone. L'entrata consigliata verso Roma è quella di Frosinone, l'uscita consigliata provenendo da Napoli è quella di Ceprano. Prudenza e buon viaggio.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi. Sempre alle 21:30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione. Da mercoledì 2 settembre, 21:30, Rete 4.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Regina, ma che bel sorriso.
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
17: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Questo è Michael Jackson con Black or White su Radio Monte Carlo. Parliamo un po' della tecnologia che ci potrebbe aiutare. Vi ho già detto che sogno per la mia anzianità il robot badante, però un altro robot che sogno è quello che mi porterà in giro, cioè la macchina completamente robotizzata. E non è un sogno così impossibile, perché Quattro Ruoti ha intervistato Walter De Silva, che è un designer nel mondo dell'auto, e lui ha raccontato quello che immagina potrebbe essere il futuro della mobilità. Lui dice: sarà una macchina pronta più a portarci che a farsi portare. Li chiama People Mover i nuovi mezzi che arriveranno, guidati dall'intelligenza artificiale, però avranno, diciamo, perso quest'aura romantica che possono avere le automobili. Saranno soltanto altri oggetti, transporter robot. Il progetto di design sarà concepito per la guida autonoma. Ci sarà uno sterzo integrale, telecamera ad alta definizione per una visione a 360 gradi dell'ambiente circostante, e ancora capacità di muoversi lateralmente. Riuscite a immaginarlo per un'automobile? Ruote posteriori sterzanti, anche questi, e impianti audio avanzati per ascoltare noi.

Celeste per Love is Back su Radio Monte Carlo. In questo periodo in cui si tende a viaggiare di più, a soggiornare di più magari in un albergo, è maggiormente importante cercare di capire come funzioni tutto il sistema delle recensioni online. La maggior parte di noi si basa su queste recensioni per decidere per un albergo anziché per un altro, ed è successo, ce lo racconta Italia Tavola, che Booking ha dovuto pagare una cifra a una struttura dalle parti di Vipiteno, perché era arrivata proprio su Booking una recensione negativa. Avevano fatto notare i gestori dell'hotel che si trattava di una recensione falsa, ma in ogni caso Booking non l'aveva tolta perché l'ospite semplicemente non si era presentato, arrabbiato perché non gli erano stati ridati i soldi per la prenotazione annullata, ma diciamo che l'hotel aveva mantenuto le condizioni contrattuali. Questo potenziale ospite ha messo delle recensioni terribili sulla pulizia, il comfort, la posizione, eccetera, e alla fine il tribunale ha dato ragione all'hotel e quindi Booking dovrà rispondere delle recensioni false appunto all'interno del proprio portale. La nostra musica con David Bowie è Absolute Beginners.

0: Musica della domenica di Radio Monte Carlo. David Bowie, che è stato un artista in grado di vendere tantissimi dischi, anche quello che sta per arrivare, 40 milioni di dischi venduti in carriera. Pensate che lui ha avuto una gavetta molto complicata, perché faceva il corista per altri, cantava jingle pubblicitari, non riusciva a sfondare. Poi finalmente è arrivato il suo primo album, che l'ha consacrato come un artista di successo, e proprio la title track di quel primo album è in arrivo tra pochissimo.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

Eh sì, questo è Luther Vandross, l'abbiamo detto, una carriera che è cominciata un po' a rilento. Lui cantava jingle pubblicitari, poi è stata la voce dei Change, ricordate? Forse da quello è arrivato poi il suo primo grande contratto discografico per l'album Never Too Much, che conteneva proprio questa canzone, la title track appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Notizie dalla Cina, avete presente la città di Xi'an? È lì che si va se si vuole visitare l'esercito di terracotta. Ma vi voglio parlare di un'altra cosa, perché a Xi'an c'è il Lumiai Cinema. In questo cinema ci sono due sale che sono state trasformate completamente, le hanno fatte diventare una specie di dormitorio diurno per lavoratori stanchi. Questo perché si sono accorti che diciamo intorno alla pausa pranzo il cinema era praticamente vuoto, e i cinesi ci vanno al cinema di solito, e loro hanno detto: ma sapete che ci è venuta un'altra idea? Siccome molti lavoratori hanno bisogno di fare la pausa pranzo, di fare magari un sonnellino, e non hanno modo di farlo perché la loro abitazione è troppo lontana, hanno deciso di dedicare queste due sale proprio al sonnellino dei lavoratori. Abbonamento mensile a $6, poltrona reclinabile, eventualmente caffè per dopo, si intende, anche quello è incluso nel prezzo dei 6 yuan. Ora Sienna Spyro.

Bella domenica di Radio Monte Carlo, anche con le voci di Neck e Laura Pausini alle 13.54 con Sei solo tu. Io lo vedrei un documentario su Laura Pausini con gran divertimento, perché mi ha sempre affascinato la storia di questa ragazza che arriva dalla provincia della regione tra le più interessanti in assoluto come l'Emilia Romagna e poi si trasferisce a Miami da superstar. Uno dei documentari interessanti che hanno a che fare con la musica da vedere senz'altro è quello di Christina Aguilera, non l'ultimo diciamo in assoluto e non il primo perché ce ne sono stati altri, però questo è in uscita e lei ha detto che sarà un documentario in cui si racconta la parte più intima di sé. Intanto l'ascoltiamo con Genie in a Bottle.

0: Camarella di Out.
1: Proprio lei, Cristina Aguilera, su Radio Monte Carlo. In arrivo, consigli per il cinema e poi le news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
14: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
16: Sono Owen.
14: Ali.
15: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
17: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
19: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. L'Islanda ha detto no all'ingresso nell'Unione Europea e quanto ha sancito il risultato del referendum che ha visto i contrari all'adesione attestarsi al 52,8%, i favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza all'82,5%. Svizzera paura, un rave party ad Aarau nel canton Argovia, diversi colpi di arma da fuoco sparati sulla folla che stava partecipando all'evento, un morto e 5 feriti gravi, il bilancio provvisorio, la vittima un'italiana di 22 anni. È salito almeno 752 vittime il bilancio della frana causata dal collasso di un ghiacciaio al confine tra Nepal e Tibet. Lo ha reso noto l'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, che aggiorna oltre 2.500 il numero dei dispersi. Leone XIV dice all'Angelus prego per le vittime, i feriti e i dispersi. Cuba resta ricoverato in gravissime condizioni alla Havana Alessandro Di Battista, colto da malore mentre stava lavorando sull'isola centroamericana. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha detto l'ex esponente dei 5 Stelle in un messaggio sui social. Il suo trasferimento non è ancora opportuno, secondo i medici. Il presidente Mattarella telefona al sindaco di Cremona, Virgilio, dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi con una tromba d'aria e una grandinata che hanno provocato oltre 40 feriti e gravi danni. Il presidente ci ha fatto sentire meno soli, il commento del primo cittadino. Siamo al calcio, in chiusura con la seconda giornata di Serie A, Milano e Juventus a punteggio pieno nel massimo campionato dopo gli anticipi di ieri. Oggi alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 si gioca Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Queste le breaking news di TGCom 24.
18: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Sì, è un antidepressivo in musica questa canzone Lovely Day, Bill Withers su Radio Monte Carlo alle 14:06 di questa domenica. Siete con me, io sono Erina Martelli e parliamo un po' di sigarette o di prodotti in qualche modo che hanno a che fare col tabacco, perché Quotidiano Nazionale ci racconta delle cifre in Europa. Fumano e svapano ogni giorno per lo più uomini sotto i 50 anni, però sono sempre di meno. Questi sono i dati Eurostat. Allora, il 16,5% delle persone di età pari o superiore ai 16 anni nell'Unione Europea ha utilizzato ogni giorno tabacco e prodotti correlati. Parliamo, come sapete, delle sigarette elettroniche, le bustine di nicotina, i prodotti del tabacco riscaldato, ormai c'è praticamente di tutto. È un numero che scende leggermente rispetto al 2022, i prodotti del tabacco riscaldato, ormai c'è praticamente di tutto. È un numero che scende leggermente rispetto al 2022,

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Come foglie, Malika Ayan su Radio Monte Carlo. Si stava chiacchierando anche con i colleghi dei posti di vacanza, molto belli, a volte sulla carta, bisogna dirlo, perché sapete che lungo la Riviera Maya, nella zona di Playa del Carmen, ma anche a Cancun, c'è un problema molto grave di, lo chiamano sargassum, sono delle alghe che vengono portate dalla corrente e rendono molto complicato e non così tanto gradevole fare il bagno da quelle parti. Si pagano circa $20 a testa per questa tassa che loro dicono serve proprio per la pulizia delle spiagge, vabbè. Comunque anche in Thailandia adesso pare che arriverà una tassa di $12, forse 17, a carico dei turisti stranieri, sempre per una questione di sostenibilità. Poi sarebbe interessante capire esattamente per che cosa verranno spesi. La nostra musica con Lena Marlin è Sitting Down Here.
2: I'm

0: su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Ancona, ci sono code a tratti tra Ortona e Pineto per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
3: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
4: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

James Ingram e Michael McDonald per Yamo Bidea su Radio Monte Carlo. C'è Il País che ha dedicato un articolo alle amicizie estive, perché sono così belle quando nascono all'improvviso tra due persone che magari abitano anche ad una certa distanza. Però diciamo che lo spunto dell'amicizia estiva serve anche ad approfondire quanto tempo ci voglia per avere una vera amicizia. Si parla di almeno 200 ore da trascorrere insieme, 40-60 ore per passare da semplici conoscenti ad amici occasionali, tra 80 e 100 ore perché si possa parlare davvero di amicizia e più di 200 ore per costruire un rapporto stretto. Ovvio però che non tutte le ore sono uguali, passare 8 ore accanto a qualcuno in ufficio soltanto perché si è costretti a stare lì in generale non valgono, cioè devono essere attività piacevoli, condivisi, conversazioni significative soprattutto, ed essere del tempo che è stato deciso insieme. Però cambia qualcosa in effetti in estate, perché fuori dalla routine normale siamo più disponibili alle nuove conoscenze, soprattutto se siamo in vacanza, durante un viaggio, una festa, un soggiorno al mare. E allora in pochissimo tempo può nascere una sensazione fortissima di vicinanza, e allora è possibile che in queste condizioni possano anche bastare meno di 200 ore, a patto però di continuare a coltivare l'amicizia anche dopo, e quello è in effetti un po' più difficile.

Successo postumo per Prince, questa Stone appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Sapete che Roger Federer è entrato nella Tennis Hall of Fame e c'è stata una cerimonia molto commovente con momenti di divertimento, perché ha parlato tanto anche la moglie di Roger Federer, Mirka. Lei ha raccontato che si sono conosciuti alle Olimpiadi di Sydney, lui aveva 18 anni, lei ne aveva 21, quindi lei si sentiva troppo più grande, non l'aveva preso sul serio. Ha ringraziato Roger di essere stato così perseverante da aspettare che anche lei si convincesse. C'è Andy Roddick, che è un'altra storia particolare, lui era presente, peraltro fa gli anni, compie gli anni oggi, che ha detto che lui non prendeva tanto sul serio Roger Federer perché era uno che si allenava con la fidanzata. Sapete che la stessa Mirka era una tennista, poi però è arrivato questo grande amore con Roger Federer. Lui non era ancora campione e non era ancora famoso ai tempi dell'inizio della loro relazione, ma lo è diventato successivamente. Di conseguenza Mirka si è tirata un po' indietro per quanto riguarda la sua stessa carriera, si è dedicata soltanto a quella di Federer, e Roger l'ha voluta ringraziare, stava per piangere quando l'ha fatto, ha detto: tutto sommato, se lei non ci fosse stata io non sarei riuscito a fare tutte le cose che ho fatto nel mondo del tennis e nel mio privato.

0: Lucky per Good Heart su Radio Monte Carlo. Storie di canzoni e storie un po' particolari. C'è stato un artista, per esempio, che aveva in mente una canzone funky di James Brown per realizzare il suo pezzo. Nessuno era d'accordo con lui, nessuno dei suoi produttori, ma lui aveva insistito, e da questo sample funky ne ha tratto una canzone che funky non è affatto, una canzone melodica molto bella, molto dolce. E questa canzone è in arrivo tra pochissimo.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi,

originale era Funky Drummer di James Brown, che aveva questo giro molto rallentato ripreso da George Michael per Waiting for the Day, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. C'è il venerdì di Repubblica che qualche settimana fa ha scritto del libro La tavola del mondo di Pierre Singaravelu e Sylvain Venner di Ed Editore, perché si racconta come certi cibi siano cambiati a seconda di come siano stati interpretati in posti lontani da quello da cui sono originati, ma anche, diciamo, la percezione a volte cambia. Per esempio si racconta del doner kebab, lo sapete che in Turchia è sempre stato il piatto con la verdura e la carne, il pane eventualmente a parte, e invece poi in Germania, dalle parti di Berlino, è diventato un panino con la carne e la verdura, proprio perché era semplicemente più pratico portarlo in giro, e da lì si è diffuso in tutto il mondo. Si racconta anche della specialità di pollo fritto e birra in Corea del Sud. Non esisteva questo piatto finché non sono arrivati gli americani proprio in Corea del Sud, e si era studiato un piatto che a loro potesse piacere con qualche variante locale, e il pollo fritto coreano è veramente squisito. Oppure si racconta anche dell'acqua frizzante, perché nel XVIII secolo, quando era stata inventata, era qualcosa che si comprava in farmacia, una medicina praticamente, e poi ha avuto la storia che tutti conosciamo. La nostra musica con Bungaro e Brizza Morena.

Monte Carlo con Fleetwood Mac, questa era Everywhere. Abbiamo ascoltato in queste quattro ore che abbiamo passato insieme anche Bruno Mars, diciamo sempre uno degli artisti che arrivano dalle Hawaii, ma prima di Bruno Mars c'era Jack Johnson, peraltro era avviato una carriera da surfista, poi un incidente e lui si è dedicato alla musica. Lo ascoltiamo proprio Jack Johnson, questa è Upside Down.

0: Insomma, il morning è passato da un po', però abbiamo ascoltato questa canzone bellissima di Faith No More, in realtà nella versione di Faith No More Easy qui su Radio Monte Carlo. Grazie di cuore per aver passato parte di questo sabato insieme a me, di questa domenica insieme a me. Io sono Irina Martelli, ho bisogno di pranzare, penso si senta. Grazie anche da parte di Giulio Corbelli in regia. Arrivano le news di TGCom 24 seguite da Autotraffic e poi sarete con la nostra Laura Ghislandi. A domani dalle 11 alle 15. Bacio!
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Paura in Svizzera, dove è ancora in fuga l'uomo che ha aperto il fuoco durante un rave party che era in corso ad Arau, nel cantone di Argovia. Morta un'italiana 22enne, altre 5 persone risultano gravemente ferite. Nel Mediterraneo, ora, dove un traghetto passeggeri partito dal porto di Girne, autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, si è capovolto al largo della costa. Il sindaco di Kyrenia ha dichiarato che sono stati contattati 159 dei 258 passeggeri che erano a bordo. Tra Nepal e Tibet, salito almeno 752 morti, il tragico bilancio della frana causata dal collasso di un ghiacciaio. L'autorità nepalese per la riduzione del rischio aggiorna in oltre 2500 il numero dei dispersi. E ora l'Islanda, che ha detto no all'ingresso in Europa. Il referendum vede i contrari attestarsi al 52%, i favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza pari all'82,5%. Funzioni religiose in tutta la Norvegia in memoria di Re Harald, scomparso 2 giorni fa nella chiesa di Asker, la cerimonia alla quale ha preso parte il successore Haakon VIII, che dopodomani presterà giuramento in Parlamento in Norvegia. Calcio, con la seconda giornata di Atri, gli incontri in programma oggi alle 18.30 al San Paolo, Napoli Como alle 20.45, Cagliari Inter e Lazio Genoa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A14 tra Faenza e Allaccio, diramazione per Ravenna, per chi è diretto verso Bologna, veicolo fermo. Segnalato invece sulla A13 tra Occhiobello e Rovigo Sud, Villa Marzana in direzione Padova. Code a tratti segnalate sul tratto abruzzese della A14 tra Pescara Sud, Francavilla e Atri Pineto verso Ancona, veicolo fermo anche in Campania sulla 3 tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione Napoli. Sulla Palmanova Tarvisio, la A23, troviamo code tra confine di Stato e barriera di Ugovizza Tarvisio verso la Torino-Trieste. C'è infine un veicolo fermo sulla A10 tra Allaccio con la A26 e svincolo Arenzano verso Ventimiglia. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

Un po' si è disannunciato anche da solo, è Dennis Edwards, Don't Look Any Further, 6 minuti dopo le 15 in diretta su Radio Monte Carlo. Italiani, all'attenti, anzi sull'attenti, buongiorno, eccomi qui Laura Ghislandi, pronta a tenervi compagnia per le prossime 4 ore. Durante l'estate a noi ci piace stare in onda. Tra l'altro ieri sono tornata a casa dopo le 4 ore di diretta e vi ho pensati, perché è vero che io arrivo sempre carica di notizie, c'è tante cose che si muovono nel mondo, c'è la musica di Radio Monte Carlo, però riproporrei l'esperimento che abbiamo fatto ieri, cioè iniziamo sereni, raccontiamoci anche solo come stiamo. Oggi giornata 30 di agosto, un po' particolare, mi aspettavo in realtà un sacco di traffico in giro, ma a quanto pare per ora, tocco ferro, incrocio le dita, tutto quello che posso fare per voi, ancora le strade sono abbastanza, un sacco di traffico in giro, ma a quanto pare per ora, tocco ferro, incrocio le dita, tutto quello che posso fare per voi, ancora le strade sono abbastanza.

Anastasia, I'm Out of Love, 15:14 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno amici cari. Allora, 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare. Ve l'ho detto prima, io è vero amo venire in onda a raccontarvi un sacco di cose, ma onestamente ogni tanto mi piace anche farmi un po' i fatti vostri, perché viene sempre fuori qualcosa di molto interessante. Intanto c'è qualcuno che, per consolarsi, credo, immagino, alla fine delle vacanze, sta preparando delle piadine romagnole in casa. Non è male. C'è Giulio, tuo si chiama come te, lo dico al mio regista, che sta stirando. Quindi Giulio, hai tutta la mia stima, complimenti per la croccantezza, perché a quest'ora, il 30 di agosto, onestamente ci vuole del gran coraggio. Poi c'è Cesare invece, che ha appena finito di lavorare nel suo bar e adesso si prende un'ora solo per lui, il sole, ci ascolta un po' di musica, si rilassa. A proposito di prendersi del tempo per se stessi, stamattina ho letto questa notizia del Guardian che parlava di un argomento che a me è molto mi sta veramente a cuore. Poi l'emozione che mi arriva la prossima ora ve lo spiego, perché però la capacità di fermarsi nel qui e ora, che non è una cosa che per l'essere umano è molto facile, perché poi noi abbiamo un cervello invece che tende all'anticipazione e fa il suo lavoro, però quando si riesce a ritagliarsi quel tempo, quindi svuotando la testa, svuotando anche il corpo, perché insomma tutte le emozioni si fermano poi all'interno del corpo, sono dei momenti che a riuscire a farseli, soprattutto con la velocità di questa società, c'è veramente da leccarsi i baffi, come questa canzone di Seal che io amo, Fly Like an Eagle.

0: Che produzione incredibile. Still Fly Like an Eagle, 15:19 in diretta su Radio Monte Carlo. Intanto mando un bacio a Roberta che ci sta ascoltando dal suo lettino in spiaggia a Pestum, con di fronte, scrive lei, l'immensità del mare, che ci manda anche un abbraccio. Poi abbiamo detto, parrebbe non esserci troppa coda, smentita immediatamente. Sara, che peraltro saluto e ringrazio, a cui mando un bacione, ci fa sapere che da Trento sull'A22 fino almeno ad Affi è una coda unica. Loro sono usciti per provare la statale sia a destra che a sinistra, ma anche lì sono in coda. Fra poco.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21:30. Vi aspetto.
4: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21:30, Rete 4.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info

Sicuramente nel 76, quando Nile Rodgers e Bernard Edwards si sono uniti per formare gli Chic, che abbiamo appena ascoltato con I Want Your Love, ancora non avevano capito forse tutto il potenziale. La svolta, secondo me, poi è arrivata con Norma Jean Wright, che è la cantante, e anche poi il batterista Tony Thompson. Che meraviglia! 15:25 in diretta su Radio Monte Carlo. Parlavamo prima del qui e ora. Ovviamente non posso non pensare ad Eckhart Tolle, che è un autore che a me piace moltissimo, che ha scritto un libro che si chiama Il potere dell'adesso, e lui specifica il fatto che effettivamente noi soffriamo soprattutto perché viviamo mentalmente nel passato o nel futuro, invece che nella realtà di ciò che sta accadendo per l'appunto adesso. La mente, secondo lui, costruisce continuamente dei pensieri, delle paure, dei rimpianti, delle aspettative, e noi, mannaggia a noi, aggiungerei anche, commettiamo l'errore di identificarci con quella voce come se fossimo noi i nostri pensieri, e invece in teoria non lo siamo. Poi qui potremmo aprire un filone, io potrei addirittura parlarne per ore, perché ho un lavoro aperto sul qui e ora da molti anni, mi ci sono impegnata tanto, e devo dire che quando si impara un po' a dirigere questa grande macchina che è il corpo umano, quantomeno ad essere consapevoli e coscienti di quello che facciamo e di quello che pensiamo, la vita comunque un pochino cambia. Arriva Dido adesso, Life for Rent. I haven't ever really found a place that I call

Smith con Diamonds, 15:33 in diretta su Radio Monte Carlo. A proposito di diamanti, mi è capitato sotto gli occhi un articolo del New York Times che parlava effettivamente che al giorno d'oggi, oramai con i diamanti artificiali, si è in difficoltà a riconoscere poi, cioè sono diventati talmente bravi nelle copie che anche parecchi gioiellieri interpellati hanno dichiarato di essersi avvalsi di molti esperti per riuscire ad uscire da questa intricata faccenda. Allora, 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare. Oggi, 30 di agosto, io ero sicura che mi sarei dovuta dividere a un certo punto, perché senti anche Antonello Veditti come ci dà una base meravigliosa. Da un lato c'è gente come Gianni da Torino che dice: io sono arrivato questa mattina, ho disfatto la borsa, ho fatto la lavatrice, ho messo tutto a posto, un po' di nostalgia, un po' di malinconia, da stasera si ricomincia a lavorare. E dall'altra parte c'è la famiglia di Mariella che invece, in barba a tutti, oggi parte per le vacanze e saluta proprio così, amabilmente, alta marea adesso.

0: mai pensato che negli anni 90 ci fosse questo modo molto particolare per dire ti amo, o come in questo caso con Alta Marea di Antonello Venditti, ti voglio, che si è un po' andato a perdere? Non lo so, c'ho questa sensazione, non che manchi sicuramente alle canzoni che sono venute poi nei decenni successivi, però quel sapore lì era una roba veramente particolare. Ringrazio Raul che mi ha mandato un vocale meraviglioso e torno subito dopo i Tears for Fears.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal 1 settembre dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.

Be Tears for Fears con Pale Shelter, 15:46 in diretta su Radio Monte Carlo. L'altro giorno mi sono riguardata il Live Aid, quello di Bob Geldof dell'85. Anche i Tears for Fears avrebbero dovuto partecipare, ma poi la mattina stessa dell'evento venne annunciato il loro forfait. Ci furono poi numerose motivazioni nei giorni successivi, finché non si scoprì invece la verità. C'era stato uno scontro fra la band e Geldof, perché la band voleva essere sicura che tutti i proventi poi fossero destinati alla lotta contro la fame nel mondo. Certo che parlavamo prima della concezione di amore negli anni 90, gli anni 80 invece, mi ricollego a questa band, erano sicuramente anni un pochino più introspettivi, direi, sicuramente più politicizzati, perché le band in quel periodo, non pensiamo alla musica dance, parliamo di altre band ovviamente, erano sempre in prima fila e nessuno si è mai fatto mezzo problema nel dire la sua o nel portare nel mondo, diciamo, anche la parte politica personale, cosa che ultimamente si fa veramente fatica a fare. Da un certo punto di vista li capisco anche, perché uscire pubblicamente oggi con alcune dichiarazioni al di fuori della musica, insomma, diciamo che la società non le prende ancora troppo bene. Intanto arriva Harry Styles, American Girls.

Di 15:54 in diretta su Radio Monte Carlo. Senti questi versetti? Senti, mi fanno impazzire. Cioè, starei ad ascoltarlo in loop proprio a ripetizione. Ognuno c'ha le sue pippe sulle canzoni. Io i cori in seconda voce, come li chiamo io, e questi suoni un po' gigioneggianti li apprezzo parecchio. È una cosa che ho da sempre. Mio papà ancora mi prende in giro, perché quando ero piccolina lui mi metteva sempre di fianco al grammofono, perché noi comunque negli anni 80 avevamo ancora a casa il grammofono del nonno, che abbiamo mantenuto ed è ancora lì funzionante, e io mi incantavo serenamente dietro, e l'hanno notato perché a un certo punto hanno iniziato a farmi gli stessi versi e io mi rianimavo. Che cosa meravigliosa che è l'infanzia. Allora, sono quasi le 16, abbiamo comunque 4 ore da passare insieme oggi. Intanto arriva tutta l'allegria di Joe Jackson, You Can Get What You Want.

0: Con tutta la musica di oggi mi viene voglia di fare il countdown di Capodanno, non si può, no. Joe Jackson, You Can Get What You Want, chiudere la nostra prima ora insieme. Adesso però arrivano tutte le breaking news di TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Tragedia nel Mediterraneo. Un traghetto passeggeri si è ribaltato a largo della costa poco dopo la partenza dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Salito a 7 vittime il bilancio, 23 le persone disperse, 237 quelle tratte in salvo. Svizzera, una ragazza italiana 22enne la vittima della sparatoria durante un rave party, tragedia che si è consumata ad Arau nel canton Argovia. Diversi colpi di arma da fuoco sparati sulla folla da un uomo che si è poi dato alla fuga, 5 i feriti gravi. Cambiamo argomento, il referendum sancisce il no dell'Islanda all'ingresso nell'Unione Europea. I contrari si attestano al 52,8, favorevoli al 47,2%, alta l'affluenza all'82,5%. Il voto dimostra che un'altra Europa è possibile, il commento dalla Francia di Marine Le Pen. Sono oltre 750 le vittime accertate della frana causata dal collasso di un ghiacciaio al confine tra Nepal e Tibet. L'autorità nepalese per la riduzione del rischio disastri aggiorna inoltre 2.500 il numero dei dispersi. Prego per le vittime e i feriti e i dispersi, dice Leone XIV all'Angelus. A Cuba sono sempre gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a causa di un malore. Messaggi di incoraggiamento bipartisan all'ex esponente dei 5 Stelle. I medici dicono prematuro parlare di trasferimento in Italia per Di Battista. Chiudiamo con il moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio d'Aragona nella MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchi. Quest'ultimo, contento del podio, dice: è stato un weekend meraviglioso. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Stefano Gallarini, Monica Sala, Claudio Di Leo, Giorgia Venturini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo, straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

sto oggi in diretta su Radio Monte Carlo. Style Council con You Are The Best Thing. 6 minuti dopo le 16. Buongiorno ancora, Laura Ghislandi qui con voi. Un po' anni 70 questa cosa. A me è la radio anni 70, però ogni tanto esce fuori bene. Allora, abbiamo 4 ore da passare insieme. Mentre ascoltavo questa canzone, io sono in studio a Milano, abbiamo questi finestroni meravigliosi che danno su una piazza con una fontana in mezzo. C'erano due bambini che hanno cominciato a girare intorno alla fontana. Credo che i genitori abbiano già fatto 2 chilometri, per darvi insomma l'idea della situazione. Però mi è tornata in mente, proprio guardandoli, quella spensieratezza di quell'età lì, no? Quando corri con le braccia aperte, fai nulla dove stai andando, dove sei, se ti perdi. L'importante è proprio andare incontro alla vita, che è sempre un bel messaggio. Tra l'altro, stamattina, a proposito di genitori, ho letto che il fondo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati è entrato nella sua fase operativa, quindi una buonissima notizia. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato al MEF la nota per lo sblocco dei fondi, quindi con l'obiettivo di sostenere chi deve affrontare le spese di un nuovo magari alloggio, mantenendo poi al contempo anche gli assegni per i figli. Per ora si parte, se non ricordo male, da 15.000 beneficiari. Non sono pochi, non sono neanche tantissimi, perché sappiamo bene qual è la situazione.

Mario Venuti, crudele, 16:16 in diretta su Radio Monte Carlo. Lui è uno di quei personaggi, dicevamo prima, che al giorno d'oggi è veramente difficile anche per un cantante o comunque un artista, ma un personaggio famoso in generale, esprimere il proprio pensiero, perché l'opinione pubblica, ora anche con l'avvento dei social, è lì, arriva subito e insomma la maggior parte delle volte non è neanche molto carina. Lui invece è uno di quei pochi che ha mantenuto il filone del io ti dico quello che penso. Un paio d'anni fa, credo, ho letto una sua intervista dove lui parlava dei tormentoni e diceva una cosa tipo: nella musica aumenta il tasso di bruttezza e proprio questa è la sindrome del tormentone. E poi come fai a non dargli ragione, eh? Figlie degli anni 90, mi rivolgo a voi, arrivano i Backstreet Boys.

0: Quanto vi avrei voluto incontrare nella mia way. Backstreet Boys, I Want It That Way, in diretta su Radio Monte Carlo fra poco.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
7: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.

parte col fiatone, perché me la sono ballata dall'inizio alla fine. Earth, Wind and Fire con September, una canzone che in realtà è stato un po' un mistero. Per decenni nessuno riusciva a capire questo settembre, cosa fosse successo. La canzone si apre con Do You Remember the 21st Night of September, e dopo parecchi anni la vedova di Maurice White, leader del gruppo ovviamente, ha rivelato che questo 21 settembre era quello del 1978, data presunta del parto per la nascita del figlio. Che meraviglia! Certo che essere un artista, no, perché rendiamoci conto, noi ci scriviamo il diario, magari ci abbiamo l'agendina, ci abbiamo le note sul telefono, però un artista che ha la possibilità di mettere in musica la sua vita deve essere un'emozione abbastanza particolare. Voi invece ve la state godendo questa emozione della musica? Perché io mi sono teletrasportata in una spiaggia a ballare. Complimenti sempre ai nostri programmatori musicali, oggi particolarmente croccanti, direi. Hanno proprio composto una scaletta meravigliosa. E voi invece, che avete la possibilità magari di muovere un po' il corpo in maniera più... godetevi la musica, mi raccomando, perché ce n'è sempre bisogno. Martin Garrix insieme agli U2.

0: È proprio vero che quando hai la mente concentrata su qualcun altro, mamma mia, sono proprio fatti tuoi, eh? Se non funziona, ne l'abbiamo provata tutti. Comunque, George Harrison, Got My Mind Set On You.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Proprio tu, caro Sting, It's Probably Me, 16.45 in diretta su Radio Monte Carlo. Quest'anno ha fatto anche un bel concerto durante l'Umbria Jazz e indovinate chi è arrivato proprio il giorno dopo? Io. Cioè proprio me lo sono persa in pieno, uno dei miei artisti preferiti, un uomo ancora in attività da molti punti di vista, peraltro è tornato a parlare anche, voi sapete che lui c'ha tutta la sua filosofia del sesso tantrico e ha messo un po' i puntini sulle i, ha sicuramente tenuto a specificare che essendo una pratica antica e nell'immaginario comune viene spesso ridotta la capacità di prolungare enormemente i rapporti facendoli durare anche ore senza cedere alla stanchezza, che già questo da immaginare. Lui ha parlato di 7-8 ore ad avercene di fiato, tra l'altro io mi sono chiesta, ma in tutto questo la cosa più, perché poi è sceso anche, non dico nei particolari, ma la pratica ha i suoi step. Il primo step in teoria sarebbe quello di guardarsi negli occhi e cominciare a respirare insieme. Ora, sul respiro, che sia un qualcosa di meraviglioso e utile al corpo ma anche al cervello e all'ansia e tutto il resto, va bene, ma voi ve ne immaginate in quel momento lì? Cioè come fai a fermarti un attimo, prenderti per mano, iniziare a fare e poi i passaggi dopo che mi mancano un po'. Comunque tanta stima per lui, Noemi Bianca.

Gran bel periodo questo per Rihanna. California King Bed, 16:54 in diretta su Radio Monte Carlo, sia musicalmente che anche personalmente. Lei è, a parte che ha appena partorito la terza figlia con A$AP Rocky, il loro è stato descritto proprio come un incontro del destino. Lei non è stata fortunatissima in amore, da quando però lei dice ho trovato quello che poi è diventato mio marito, in realtà la mia vita ha preso tutta un'altra curva. È proprio vero che quando riesci ad avvicinarti alla persona che è giusta per te, lì proprio non ce n'è più per nessuno. Kid Creole adesso insieme ai The Coconuts.

0: Che meraviglia! Allora, My Mail Curiosity, a chiudere la seconda ora in diretta su Radio Monte Carlo, ci sono tutte le breaking news di TGCom 24, poi abbiamo ancora 2 ore insieme, state qui.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo. Bastianelli è salito a 7 vittime accertate e 23 dispersi. Il bilancio del ribaltamento di un traghetto passeggeri poco dopo la partenza dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. 237 le persone tratte in salvo dai soccorritori. E sono oltre 750 le vittime della frana causata dal collasso di un ghiacciaio al confine tra Nepal e Tibet. L'autorità nazionale nepalese per la riduzione del rischio disastri aggiorna anche in oltre 2.500 il numero dei dispersi. Svizzera, gli inquirenti non escludono l'attacco terroristico dopo la sparatoria durante un rave party. Morta una giovane italiana 22enne, almeno 5 i feriti gravi, ancora in fuga l'assalitore. Una tragedia si è consumata nel Lazio, è morto annegato Silvano Loia, manager 52enne e compagno dell'attrice Francesca Neri, uomo trovato sul litorale di Montalto Marina nel territorio di Tarquinia, a pochi metri dalla riva. Siamo alla MotoGP nel Gran Premio di Aragon. Marquez completa la doppietta e dopo aver vinto la sprint domina anche la gara lunga. Sul podio con lui anche Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Siamo al calcio, tra gli incontri in programma oggi per la seconda di Serie A alle 18.30 c'è Napoli-Como, in serata dalle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Che meraviglia, Mariah Carey insieme ai Boys to Men, One Sweet Day, 6 minuti dopo le 17. Buongiorno ancora a tutti, apriamo così la nostra terza ora insieme. Io sono Laura Ghislandi. Allora, mi sono presa un po' di tempo, voi sapete che il 1° di settembre Radio Monte Carlo riparte con il suo assetto naturale, quindi io torno dalle 5 alle 6 con Breaking News, avremo 120 minuti di informazione e di grande musica, quindi abbiamo assolutamente ampliato l'offerta. Sappiate che io cercherò sempre di trovare anche delle notizie positive, si fa un po' di fatica perché con tutte le situazioni che ci sono nel mondo e con quello che sta succedendo facciamo comunque già fatica a tenere tutto concentrato in 120 minuti con anche i nostri approfondimenti insieme alla redazione e ai colleghi di TGcom24. A proposito di colleghi, questa trasmissione è di diritto di Max Parisi, mio grandissimo amico, anzi uno dei miei migliori amici, assolutamente non ci sarà al rientro della trasmissione. Mi permetto di dirlo perché ieri insomma lui ha fatto un post sui social per spiegare tutto e questo era assolutamente una cosa che doveva fare lui. Non ci sarà momentaneamente, quindi sappiate che io aprirò e chiuderò la trasmissione dicendo Laura Ghislandi e Max Parisi, questo poco ma sicuro. Sta scalando una grande montagna da un anno e mezzo, perdonatemi l'emozione, ma non è veramente facile quello che sto facendo e noi lo aspettiamo a braccia aperte, specialmente questo on air che per lui non si spegnerà mai, arriva sicuro.

di country questa canzone, Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson insieme a Miley Cyrus, 17:14 in diretta su Radio Monte Carlo. Grazie veramente per la quantità di messaggi e tutto l'amore che mi è arrivato al 342-4141-762. Sappiate che io oggi, non appena finisco alle 19, vado a salutare Max Parisi, quindi gli riporterò assolutamente tutti i vostri baci, abbracci. Io sono una persona che sicuramente vive un po' sulle nuvole, ma sono anche molto radicata. Sono una persona che continua a credere che tutto sia possibile nella vita e rimango sempre molto aperta al farmi stupire, e affronterò questa situazione nella stessa maniera. Io poi sono un po' nella via di mezzo, nel senso che onestamente, voi poi lo sapete, io porto sempre in onda la verità delle cose, non mi vergogno assolutamente né a farmi vedere o sentire fragile né a condividere quello che penso. Sono nella terra di mezzo perché da una parte sono contenta di rientrare nella mia trasmissione, dall'altra parte so che mancherà il nostro capitano, ma solo per un periodo, quindi mettiamoci in testa questa cosa, cerchiamo di portare un po' di pazienza e continuiamo a vivere la vita e a celebrarla nella maniera migliore possibile. George Benson adesso.

0: belle vibes che mi dà questa canzone Love for Love, George Benson, 17:20 in diretta su Radio Monte Carlo. Io torno subito dopo i Simple Minds, eh?
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Loro si riconoscono proprio dalla prima nota, i Simple Minds, See the Lights, 17:26 in diretta su Radio Monte Carlo. Stavo guardando un articolo che parla della chimica dell'amicizia. Qui, vabbè, si concentrano più sulla sintonia biologica, quindi la genetica, i neurotrasmettitori, l'ossitocina e le molecole poi legate al benessere, alla gratificazione, eccetera, eccetera. Mi sono fermata un attimo perché va bene leggere la scienza, però certe relazioni, per quel che mi riguarda, nascono completamente per altri motivi. Mi sono chiesta a un certo punto quali fossero questi motivi, che per me vanno dalla risonanza emotiva anche alla compatibilità inconscia. Quella cosa che non sai il perché, ma arriva lo stesso. Se c'è una cosa però che io posso dire sull'amicizia, che è una, secondo me, delle caratteristiche principali, è che rispetto all'amore a volte ci fa sentire un po' più liberi, cioè ci fa vergognare meno dell'esternare i nostri sentimenti, se sappiamo però che abbiamo davanti una persona senza giudizio, perché non è proprio così semplice. Arriva Gianna Nannini con il suo ultimo singolo, finalmente, lo stavamo aspettando da un bel po' di tempo. Lei arriva da un momento particolarmente felice, ha abbandonato l'Italia, vive in Inghilterra e la sua musica continua alla grandissima. Lo ascoltiamo, ultimo singolo, Meraviglioso errore. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

c'è della convinzione, devo dire, in questa canzone. Tom Jones con Sex Bomb, 17:34 in diretta su Radio Monte Carlo. Non c'è solo la convinzione di Tom Jones, non so se vi ricordate il video, comunque lui è molto bravo a fare queste cose, ma anche in noi che nel 2000, intorno, mi sembra sia questa canzone intorno al 2000, prime discoteche, primi locali, questa canzone che parte, tu cosa fai? Non ti senti la protagonista della canzone? Io ogni tanto quando ripenso a quei momenti, ma anche con, non lo so, Baila Morena di Zucchero o Madonna, che nel 2000 ha proprio avuto l'esplosione, eravamo tutti con i cappelli da texane che a lei stavano benissimo. Onestamente, noi a Bergamo sabato sera uscivamo con questi cappelli dorati, proprio di una finezza meravigliosa. Ma tant'è, l'adolescenza è un periodo che ti permette, poi segui anche un po' le mode, ci sta. Poi rinsavisci, riprendi la tua identità e diventi quello che poi sei. Phil Collins intanto.

Phil Collins, quando lo ascolti, ti ripulisce proprio anche l'anima. Cioè lui ha questa capacità sia di testo che di musica, proprio di entrarti dentro, rimanere lì e metterti in pace. Quella pace che arriva da in fondo al corpo, che si sedimenta e rimane lì. Dovrebbe essere poi la base su cui costruire tutto, ma come sappiamo non è sempre facile. Take Me Home, 17.39 in diretta su Radio Monte Carlo. Ma quanti ascoltatori del mattino ci sono anche in giro, eh? A fra poco.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

E in questo bel pomeriggio, in diretta su Radio Monte Carlo, potrebbero mai mancare i Pet Shop Boys? No, infatti, eccoli qua, Bing Boring, 17:46. Loro, tra l'altro, io li ho conosciuti ancora, mi ricordo, mio papà mi ha regalato una cassetta, si chiamava Mixing in Action, giallo fluorescente, una musicassetta, che a dirlo ai ragazzi di oggi, veramente, ti guardano e ti dicono, scusa, che cosa? E c'era il loro singolo Wet Wet Wet, da lì ho cominciato ad annusarli, poi li ho lasciati perdere per un po'. Poi nel 2006, quando invece ho cominciato a lavorare in radio, li ho riscoperti e sono andata a ristudiarmi tutto quello che avevano fatto, e devo dire che anche loro ce l'hanno regalata di emozioni. Poi loro hanno sempre questo suono un po', io lo definisco il suono un po' malinconico, quella Hollywood lì. Comunque raccontano anche cose abbastanza impegnative, non sempre, però si sono impegnati parecchio, direi. Si sente che mi piace la musica. Una delle prime cose che mi hanno insegnato quando ho messo il primo piede in radio è stato: va bene, tu puoi essere simpatica, puoi saper parlare, ma la musica la devi studiare. Io così, avevo appena finito il liceo, ho fatto. Cioè proprio non ho neanche chiesto il perché, per come. Effettivamente poi nella vita ti serve, non solo per chi fa il mio lavoro, anche perché poi negli anni sono andata a studiarmi un po' quelle curiosità che solo i veri fanatici riescono a trovare, anche perché con i social oramai si può arrivare veramente dappertutto. Ma i libri, Jessie Ware.

Ci sono artisti che scompaiono per scelta altrui e altri invece che lo fanno per scelta propria. C'è da dire che Gautier ha preso proprio la seconda categoria. Somebody That I Used To Know, 17:54 in diretta su Radio Monte Carlo. Amici miei, è finita. Notizia di poche ore fa, neanche un giorno, intelligenza artificiale mente, ignora le istruzioni, sfugge ai controlli, impennata di incidenti 300 solo a luglio. Mi viene da ridere, ma in realtà vorrei piangere. Sono quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, che è una struttura nata lo scorso novembre, quindi da pochissimo in Inghilterra, che si occupa di queste cose. A quanto pare non si tratta solo di piccoli bug, che quelli possono anche succedere, ma in realtà è proprio una scelta consapevole dell'intelligenza artificiale di aggirare le decisioni e le direttive che le vengono date. Questa cosa, che paura che mi fa. Meno male che c'è la musica, in questo caso torniamo.

0: mia, certo che dire a un uomo ti vorrei con la voce di Antonella Ruggiero, cioè come fai a dire di no? Non puoi, magari la mattina mentre sei al bar, come ti vorrei? Sarebbe fantastico. Vabbè, Mattia Bazar, costringimi a chiudere la nostra terza ora insieme. Peraltro questo era il brano, poi lei se n'è andata, è l'ultimo singolo che hanno fatto insieme. Allora, dicevo, chiudiamo così la nostra terza ora insieme. Adesso arrivano le breaking news di TGCom 24, c'è il meteo e ci mettiamo anche l'autotraffica fra poco.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 7 le vittime accertate nel ribaltamento di un traghetto passeggeri che era partito dal porto di Kyrenia a Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Sono 23 i dispersi nella tragedia che si è consumata poco dopo la partenza del traghetto. 237 le persone tratte in salvo dai soccorritori. Andiamo in Svizzera, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana uccisa nella sparatoria rave party di Arau. La ragazza era originaria di Atri in Abruzzo, c'è anche un altro connazionale tra i 5 feriti gravi. La polizia elvetica non esclude l'atto terroristico. Cambiamo argomento, l'Islanda dice no all'ingresso nell'Unione Europea nel referendum che si è tenuto nell'isola, i contrari al 52,8%, i favorevoli al 47,2%, alta l'affluenza alle urne pari all'82,5% degli aventi diritto. A Cuba sempre gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a La Habana a causa di un malore. Al momento, dicono i medici, non è possibile un suo trasferimento in Italia. Tajani sente intanto lo stesso Di Battista, è combattivo, lo aspetto in Italia, dice il vice premier. In Egitto potrebbe avvenire nei prossimi giorni il rimpatrio del bimbo di 6 anni e mezzo, ferito in un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh. L'ambasciatore al Cairo contribuirà a coprire parte delle spese mediche affrontate dalla famiglia in Egitto. E siamo al calcio con la Serie A. Dalle 18:30 il Napoli riceve al Diego Armando Maradona nel primo dei 3 match in programma oggi. Dalle 20:45 Inter a trasferta a Cagliari, la Lazio attende invece il Genoa. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche nella giornata di domani l'alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello, quindi al mattino splenderà quasi dappertutto il sole, un po' di nuvole e la possibilità di brevi acquazzoni solo sulle Alpi, poi nel pomeriggio nuvole sui rilievi della penisola con improvvise acquazzoni e temporali sulle zone alpine, più giù anche sull'Appennino centrale e meridionale, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo in attenuazione, ma temperature comunque ancora in generale al di sopra della norma. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Qui sta la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo il tratto emiliano della 1 tra Parma e Allaccio con la 15 verso Milano, code a tratti sulla stessa 1 tra Terre di Canossa, Campegine e Piacenza Nord verso il capoluogo. Veicolo fermo segnalato in Campania sulla 1 tra Asse Supporto e Caserta Sud per chi viaggia in direzione Roma. Veicolo fermo anche nel tratto pugliese della 14 tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Ci sono code per un veicolo fermo o in avaria allo svincolo di Macerata in direzione da Pescara, code anche sulla 11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini per chi è diretto verso Firenze. Un'ultima segnalazione che arriva dalla statale 28 del Colle di Nava con traffico rallentato tra 1,4 km dopo l'incrocio Pieve di Teco e 300 metri prima dell'incrocio Colle San Bartolomeo. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

posso dire che in questo momento avrei una voglia incredibile di andare in un piano bar. Esistono ancora, tra l'altro, nel 2026 piano bar? No, perché negli anni 90 era una cosa proprio, era un must. Simply Red, Holding Back the Years, 8 minuti dopo le 18. Quelle domande che ti arrivano così mentre ascolti una canzone, parti, io poi vado nell'iperspazio a volte, cioè proprio mi lascio trasportare e vivo con la musica ogni tipo di emozione. Sono sincera, lo dico senza problemi. Allora, questa è la nostra quarta ora insieme. Io sono sempre Laura Ghislandi, vi sto leggendo anche, tra l'altro, al 342 41 41 762. Non so come mai, non so cosa succeda, ma quando ci avviciniamo alla sera diventate più profondi, mi mandate delle frasi. Adesso poi magari il prossimo intervento un po' qualcosina, perché ci sono anche delle frasi sulla vita, sull'amicizia, sull'amore. Quest'estate ci ha dato una bella, un bello schiaffo, come la pettinatura della pina, ve la ricordate quella? Che non mi uscirà mai più dalla testa. Ci sono un sacco di ascoltatori anche che si sono messi in viaggio, portate pazienza, mi raccomando, la ricordate quella? Che non mi uscirà mai più dalla testa. Ci sono un sacco di ascoltatori anche che si sono messi in viaggio, portate pazienza.

Però vederlo così nella realtà potrebbe sembrare l'altra parte del mondo, onestamente. C'è un panorama roccioso, si vedono i vari sedimenti poi nel terreno. Chissà se Elon Musk, e poi avrà ragione, ci porterà tutti su Marte. Un paio d'anni fa mi sembra che vendessero gli appezzamenti su Marte. Non ho più guardato poi com'è finita quella faccenda, perché onestamente non è che ci creda proprio, cioè già si fa fatica sulla Terra, pensare di andare su Marte. Ma i Maroon 5, sempre con la M, Beautiful Mistakes.

più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto

0: che sei così lontana. Non posso farlo ora.
1: Nel 2006 lo puoi fare, nel 2026 tra l'altro, ho tolto solo una ventina d'anni. Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente qua coi numeri. Io tra l'altro ho cambiato dallo scientifico al linguistico per non avere a che fare coi numeri. Cioè, se proprio c'è una cosa che nella vita mi viene difficile, non so se sia più una cosa di convinzione, perché oramai è diventata un'abitudine, ma io coi numeri proprio non riesco. Infatti al liceo, ma anche alle medie, alle elementari, era una tragedia. Le poesie invece, quelle le imparavo velocemente, non c'era nessun problema. Con la matematica, di conti però ne ho dovuti fare nella vita, quindi diciamo che ho imparato a destreggiarmi, sì, possiamo dire così, a destreggiarmi. Sono un atleta in corsa, ecco, finché non finisce la corsa io vado avanti proprio convinta e testarda come sempre. Allora, sono le 18:17, noto che molti di voi hanno iniziato a fare l'aperitivo, vi ho lasciato però una ventina di minuti fa ancora in coda, quindi o vi siete fermati, non c'è tantissima coda, quindi non ho ancora ben capito le vostre partenze programmate quest'oggi, come sono andate a finire, però l'aperitivo è sacro, amici miei, se c'è una cosa che ci rimane nella vita.

0: Che bellezza, Diana King, Shy Guy, 18 e 20 in diretta su Radio Monte Carlo.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un

Ed è proprio solid. Ashford and Simpson, 18:27 in diretta su Radio Monte Carlo. Questo ha, ha, ha, ha, ha, mi è rimasto proprio. Voi, io quando sono per esempio in momenti di particolare ansia, particolare stress, quei momenti dove hai proprio il cervello in pappa e non riesci a fare 2 più 2, parlavamo di matematica prima, perché comunque quel sentimento lì si fa sentire nel corpo. Io ne parlavo ieri anche col mio regista Giulio, ho trovato una tecnica quando sono proprio col fiato corto, che non so più, cioè ovunque io guardi trovo un problema. Io mi immagino l'ansia che mi arriva come Beth Ditto, che è la cantante dei Gossip, che è già caratteristica, ma poi lei ha una potenza non solo vocale, ha proprio una potenza emotiva e simpatica. Me la immagino che mi arriva e mi parla in russo: ciao Laurina, anche l'ansia oggi come va? Queste cose. Beh, poi ognuno trova il proprio metodo per riuscire un po' a distrarre questa testa che ogni tanto si fa veramente fatica a comandare. Ci sono dei piccoli trucchetti, lo sappiamo tutti che il cervello non può fare 2 cose contemporaneamente, quindi per esempio quando sono in brainstorming pesantissimo io comincio a fare l'elenco delle cose che ho intorno. In questo caso sarebbe il microfono, ci sono i computer, la regia di là, e in questo modo piano piano ho abituato il mio cervello ad uscire sempre più velocemente da questi momenti di impasse che a volte sono davvero invalidanti. Vabbè, consigli gratuiti così su esperienza personale, non si sa mai che serva. Comunque, Sombre adesso con Potential.

Questo touché touché nella canzone, essendo che Natale comunque si sta avvicinando, giustamente suona un po' come tu scendi dalle stelle. Ve lo sottolineava il mio regista e io ho solo riportato in questo caso. Christine and the Queens, Time di Moi, in diretta su Radio Monte Carlo, sono le 18:36. Fatemi fare un saluto a Stefano che è nel Monferrato in bicicletta, mi ha mandato una foto. Ho scoperto oggi che ci potete mandare via WhatsApp anche i video, tra l'altro. Ed è un po' di tempo che lavoro per Radio Monte Carlo, ma non avevo mai ricevuto un video. Comunque Stefano è in bicicletta. Noto che abbiamo lo stesso casco, forza e coraggio, perché con queste temperature, cioè proprio la passione deve essere bella. La bici a me ha dato un sacco di libertà, la bici quella da strada, e quindi io attacco le scarpette ai pedali, non vi dico, allora in strada a Milano ancora non mi sento veramente confident, però in giro per il mondo vado volentieri, dopo una serie di cadute, e chi ha iniziato ad andare in bici sa benissimo che il cervello non si attacca subito al devi fare il movimento per togliere il piede, e quindi ho passato mesi e mesi a salutare il terreno insieme alla bici, dei momenti proprio meravigliosi. Adesso però mi zittisco, concentrati, perché c'è Pino Daniele, mi raccomando.

0: La meraviglia della voce, del modo di scrivere, anche del modo di suonare di Pino Daniele. Neve al sole in diretta su Radio Monte Carlo, fra poco.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

parlando di buona musica potevamo non inserire in scaletta oggi Queen? No, infatti, eccoli qui, I Want to Break Free in diretta su Radio Monte Carlo, una band che negli anni, già quando era in attività, che in realtà non è stata in attività per moltissimo, cioè sembra, leggendo le biografie, guardando film, io che li ho vissuti un pochino dopo, perché negli anni 90 ero proprio piccola, in realtà sono sempre rimasta affascinata dal loro modo di essere, che non è la capacità di stare sul palco, non è la capacità di suonare o di cantare, anche se in realtà non si può negare che qui ci siano dei talenti veramente in ogni modo e in ogni senso, però hanno proprio quell'energia, non li ho mai conosciuti, non ho mai neanche incontrato uno dal vivo, ma qualsiasi immagine io abbia visto dei Queen, la prima cosa è quel brivido proprio sulle braccia. Io poi sono una che la musica se la vive sempre molto volentieri e con grande pathos, poi essendo anche uno scorpione, ogni tanto la musica quando io sono giù mi aiuta anche ad andare ancora più giù e quindi ad arrivare in fondo ed essere a posto poi e cercare di tornare su, però sempre tanta stima per loro. Arrivano i Jungle adesso con The Wave.

un album che ho consumato dall'inizio alla fine, sicuramente me lo sono comprata in formato vinile, perché a me quella roba lì mi dà ancora un sacco di fascino. LP con Other People, mia omonima, molto simpatica. Non ho ancora capito come faccia lei a fare quel fischio che inserisce in quasi tutte le sue canzoni, perché glielo invidio moltissimo. Arrivano i Pasadinas adesso. Don't you know?

0: Pasadena, se la loro Riding on a Train. Andiamo a chiudere il nostro bel appuntamento di oggi. Grazie amici per avermi fatto viaggiare, avermi portata con voi, avermi resa partecipe di questo piccolo pezzettino di vita. Se volete, domani tra le 15 e le 19 per l'ultimo giorno io sarò in vostra compagnia e poi rientreremo con i nostri orari abituali. Da Laura Ghislandi e da Giulio Corbelli, grazie ancora per essere stato qui. E Giulio, paziente come non mai, è tutto, buona serata e ci sentiamo domani. Baci.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la Svizzera con la sparatoria ad Arau. Una ragazza 22enne italiana originaria dell'Abruzzo è morta nel corso di un rave party dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco e si è dileguato. Italiane anche due tra le 5 persone ferite in maniera più grave. La polizia elvetica intanto non esclude la pista terroristica. Unità di crisi della Farnesina che segue il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale italiano a Basilea. La premier Meloni esprime cordoglio per la vittima e il pensiero a tutte le persone ferite. Nel Mediterraneo almeno 7 le vittime accertate, 23 dispersi nel ribaltamento di un traghetto passeggeri che era partito dal porto di Kireni a Girne nella autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 137 persone. E ora l'Islanda che dice no al prosieguo delle trattative per l'ingresso in Europa. Il referendum che si è tenuto nell'isola ha visto i contrari attestarsi al 52,8%, i favorevoli al 42,7%. L'affluenza è stata alta, 82,5%. E la Commissione europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione, dice un portavoce dell'esecutivo. Chiudiamo con la Norvegia, funzioni religiose in tutto il paese in memoria di Re Harald, scomparso 2 giorni fa nella chiesa di Asker a sud di Oslo, alla cerimonia alla quale ha preso parte il successore Haakon VIII, che dopo domani presterà giuramento in Parlamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona serata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche nella giornata di domani l'alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello, quindi al mattino splenderà quasi dappertutto il sole, un po' di nuvole e la possibilità di brevi acquazzoni solo sulle Alpi, poi nel pomeriggio nuvole sui rilievi della penisola con improvvise acquazzoni e temporali sulle zone alpine, più giù anche sull'Appennino centrale e meridionale, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo in attenuazione, ma temperature comunque ancora in generale al di sopra della norma. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A26 nell'area di servizio Bormida verso Gravellona Toce, altro incidente sul tratto campano della 1 tra Asse Supporto e Caserta Sud per chi viaggia in direzione Roma, code a tratti sulla stessa 1 tra Frosinone e Allaccio di Lamazione Roma Sud per chi sta procedendo verso Firenze, code a tratti tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano sulla 1. Ultima segnalazione dal Lazio, sulla statale 148 Ponte troviamo rallentamenti per traffico intenso tra incrocio Castel Romano Trigoria e incrocio via Decima Castel Porziano verso Roma, verso il grande raccordo anulare. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Rosaria Rinna, Stefano Andreoli, Isabella Eleodori, Davide Lentini sono solo alcune delle grandi voci di Radio Monte Carlo, pronte a condividere insieme a te nuove emozioni. Dal 1 settembre ritroverai i tuoi programmi preferiti e la musica di gran classe della radio italiana del Principato di Monaco. Dal 1 settembre ti aspettiamo per un nuovo straordinario viaggio da vivere insieme a Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking News. Con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News. Dal 1 settembre dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a €199. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
0: Sunday Music.

0: Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie?
10: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
11: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
12: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
13: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
19: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
20: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite. Intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba. Breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP, l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Radio Monte Carlo, meteo.
21: Una buona serata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche nella giornata di domani l'alta pressione garantirà prevalenza di tempo bello, quindi al mattino splenderà quasi dappertutto il sole, un po' di nuvole e la possibilità di brevi acquazzoni solo sulle Alpi, poi nel pomeriggio nuvole sui rilievi della penisola con improvvise acquazzoni e temporali sulle zone alpine e più giù anche sull'Appennino centrale e meridionale, sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, caldo in attenuazione, ma temperature comunque ancora in generale al di sopra della norma. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui domani splenderà il sole con una massima intorno a 27 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
19: Radio Monte Carlo Autotraffic.
20: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code per un veicolo in avaria lungo la 1 tra Ponte Corvo e Ceprano verso la capitale. Lavori segnalati lungo la tangenziale di Napoli allo svincolo di Fuorigrotta. C'è un veicolo fermo sul tratto pugliese della A14 tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle verso Taranto. A Nord Italia lungo la diramazione A26 Predosabettole c'è un incidente tra Novi Ligure e Allaccio con la 7 verso l'autostrada. Veicolo fermo segnalato in Emilia sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 379 Ignazia delle Terme di Torrecanne, con traffico rallentato all'altezza dell'incrocio Torrecanne verso l'incrocio Brindisi statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
5: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
16: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
5: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché?
10: Ecco perché!
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco. Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Ryan Ferry, Knocking on Heaven's Door.
4: Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
2: Mary J. Blige, Overjoyed.

0: Radio Monte Carlo New Classics. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
6: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
7: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
6: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 21.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.
10: Oh, darling, I wanted to be everything.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il racconto di È sempre carta bianca continua, ma con una novità. Non saremo più in onda il martedì, ma il mercoledì, con tanti ospiti, opinioni diverse, con i nostri servizi, sempre alle 21.30. Vi aspetto.
5: Bianca Berlinguer conduce È sempre carta bianca, la nuova edizione, da mercoledì 2 settembre, 21.30, Rete 4.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
12: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
12: Sunday Music.

0: Avete ascoltato
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie.
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
13: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
14: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro.
16: Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
14: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
12: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
18: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
19: Ciao, sono Nick the Nightfly. Benvenuti, welcome to Monte Carlo Night Story.
20: Monte Carlo Night Story.
19: Per le prossime tre ore faremo un viaggio insieme agli artisti e i brani che hanno reso celebre il nostro programma Monte Carlo Nights.
20: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Nights Story torna tra poco. Stay with us.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. Torna tra poco. Stay with us.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Ehi, Bugs!
13: Che succede, amico?
12: Parla del film!
13: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
12: E adesso?
13: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
12: Due biglietti e 8 popcorn!
13: Esagerato come sempre!
0: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Monte Carlo Night's Story torna tra poco. Stay with us.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash

0: for.
1: Monte Carlo Nights.
2: Monte Carlo Nights.
1: Torna tra poco. Stay with us.
3: Do you like jazz?
4: Do you like jazz?
1: Radio Monte Carlo. Jazz.
5: Jazz.
6: Say, boy, what you doing around my jazz?
7: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
8: Jazz.
1: You are listening to Radio Monte Carlo Jazz.
8: Jazz.
7: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
17: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
18: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
19: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: I just remember what we used to do.
1: Monte Carlo Nights.
2: Monte Carlo Nights.
1: Torna tra poco. Stay with us.
3: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché!
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: È un viaggio con le sonorità e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ciao da Nick the Nightfly. Good night. Sleep tight. Vi aspetto sabato sera per un altro viaggio con Monte Carlo Nights Story. Solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Night Story.
2: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Preferirei essere cenere che polvere. Preferirei che la mia scintilla bruciasse in una vivida fiammata, piuttosto che fosse soffocata da arida putredine. Preferirei essere una superba meteora, ogni mio atomo esploso in un magnifico bagliore, piuttosto che un sonnolento e perseverante pianeta. La giusta funzione di un uomo è di vivere, non di esistere. Jack London.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Un dovere civile, una sfida morale, un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre. Oriana Fallaci.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Cambiare è facile. Non cambiare è fatale. Fred Allen.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri? William Shakespeare.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte